0: Buongiorno bambini, è il vostro capitano che vi parla dal bastimento 1, 2, 3, stalla. 1, 2, 3, stilla. 1, 2, 3, stella. Capitano, non perdere il controllo del bastimento 1, 2, 3, stella. Stiamo esplorando mari, fiumi, paesi, città e viaggiamo ad una velocità di 8, 9, 10, 11, 12, 13, aggiudicato, 13 nodi di simpatia, tutti per voi. Il vostro capitano è alle prese con un'esplorazione speciale all'interno delle cavità nasali. Cioè, praticamente sto esplorando il naso. Ma che sto dicendo? Queste cose un capitano non può farle. Le dita nel naso, no. Beh, qualche volta nel bastimento succede di tutto. Ma a voi bambini capita di mettere le dita nel naso? Certo che sì, può capitare a tutti. Anche al nostro amico Tommaso, qui nel bastimento.
1: Tommaso, non mettere le dita nel naso. Non mettere le dita nel naso!

0: visto?
1: Può succedere a tutti. Intanto il bastimento 1, 2, 3 stella ha ripreso a viaggiare alla ricerca di nuove esplorazioni, non solo nel naso, ma ci aspettano grandi viaggi. Un abbraccio e un bacio dal vostro amico capitano Lorenzo. A presto!

è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Rai Kids. Sono Roberto Danovaro e sono un biologo marino. Oggi vi presento il fumetto che ci porta nelle profondità marine a scoprire dei segreti della vita che popola i nostri mari. La storia racconta di Topolino, Pippo e Estrella Marina, una biologa marina proprio come me, una bravissima giovane biologa marina, che cercano di risolvere un grande mistero. Ovvero, seguendo una creatura misteriosa di cui non vi rivelo l'identità, finiscono per scoprire un ecosistema marino della preistoria al di sotto dei fondali del mare, con creature meravigliose e antichissime. Ma loro dovranno combattere contro Gamba di Legno e Plottigat, e adesso non vi dico come andrà a finire, ma sarà una battaglia senza quartiere. Vi lascio la sorpresa, però vorrei dirvi perché è importante che ci diate una mano a diventare anche voi generazione oceano. Abbiamo bisogno di tanti bambini, tante bambine, tanti biologi marini che possano salvare gli oceani e la loro biodiversità dall'attacco dell'uomo. Dobbiamo difendere e salvare balene, delfini, foche e altri meravigliosi organismi che stanno scomparendo perché l'uomo, con il suo atteggiamento predatorio e rapace, sta distruggendo tutti gli habitat marini. Quindi grazie davvero per il vostro aiuto, e adesso vi lascio in mano e passo la parola a Casti, l'artista che ha realizzato i fumetti di Generazione Oceano. Un grande saluto.
2: Grazie professore, io sono Casti e sono appunto l'autore di Topolino e il mistero in fondo al mare, l'avventura scritta apposta per Generazione Oceano. Devo dire che per me è stata un'esperienza bellissima scrivere e disegnare una storia dedicata ai misteri del mare che fin da piccolo mi hanno affascinato. Ho quindi colto al volo l'occasione per far letteralmente tuffare Topolino e amici nelle profondità degli oceani e vedrete che si imbatteranno in un mistero davvero colossale. È stato fantastico lavorare in sintonia con i massimi esperti di questi ambienti. Abbiamo unito la scienza, la fantasia e laddove la scienza si imbatte in misteri che non riesce a spiegare, ecco che si aprono le porte della fantasia e si trova una soluzione a tutto. La mia speranza è che questo libro comunque apra una ulteriore porta, che è quella della consapevolezza, specialmente da parte delle nuove generazioni e quindi di voi ragazzi e bambini, che il mare e gli oceani sono fondamentali per la vita sul nostro pianeta. E come dico anche nella storia, l'oceano è stato l'origine della vita sul nostro pianeta, e se sapremo amarlo e rispettarlo, lui e i suoi abitanti, dal più piccolo al più grande, l'oceano sarà anche il nostro futuro. Un caro saluto a tutti e buona lettura di Generazione Oceano. Ciao!
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Vi capita mai di avere voglia, così, all'improvviso, di cantare? O magari di avere un desiderio irresistibile di mettervi a ballare? Beh, ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di esprimere le emozioni. Ecco, a me capita
1: quando arriva il tuo amico Crude, non è vero Armandino?
0: Eccolo qui. Ciao Crude. Ciao. A parte che la vorrei che la smettessi di chiamarmi Armandino. Vabbè, sì, dai, mi fa piacere ritrovarti, dai.
1: Lo vedi, Armandino? Vuoi chiamarmi Crudino? No. Così siamo pari.
0: No, non voglio chiamarti Crudino.
1: Secondo me tu non dai libero sfogo alle tue emozioni, ai tuoi sentimenti. No. Non ti lasci travolgere, dovresti lavorarci un po' sopra.
0: Ma no, scusa, Crud, veramente io credo di essere molto aperto ai sentimenti. E anzi, credo che anche i bambini lo sappiano.
1: Ecco, lo vedi? Sei già sulla difensiva. Se vuoi ti posso aiutare.
0: Ma no, Crud, grazie. Grazie, non serve, non ne ho bisogno.
1: Dai, forza, canta con me. Con tutti i pianeti io sono tremendo. Prima li distruggo, poi me li prendo. Allora perché non canti?
0: Beh, perché non mi piace la tua canzone e poi ora non ho voglia di cantare con te.
1: Oh. Va bene, niente canto. Allora proviamo con la poesia.
0: No.
1: Com'è bello rimirar la vita del pianeta quando tutto è triste e desolato, dove ogni luogo è mesto e inquinato e non c'è più nemmeno una pineta.
0: Che bella poesia, grazie. Complimenti. No, questa sì che ispira grandi emozioni, davvero, sai. No, no.
1: Mi stai forse prendendo in giro?
0: No, figurati, io non oserei mai.
1: Guarda che io sto solo cercando di fare del bene.
0: Ecco, peccato, appunto, perché io ti preferivo, Crude, quando eri un alieno terribile, quando volevi invadere la Terra e inquinarla. Ma che cosa ti è successo? Quando è avvenuta questa trasformazione? E prima o poi dovremo svelare anche questo mistero.
1: La cosa importante, come ti dicevo, è esprimersi,
0: sì.
1: Tirare fuori le proprie emozioni.
0: Giusto.
1: Noi lo insegniamo subito ai bambini del pianeta Cotto.
0: Ecco, beh, su questo non posso che essere d'accordo con te, Crude.
1: E allora sai che ti dico?
0: Cosa?
1: Questa sarà la mia nuova missione. Insegnerò ai bambini della Terra l'importanza di liberare le proprie emozioni. Che ne dici?
0: Beh, che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa. No, non ho nulla in contrario. Anzi, trovo che sia una cosa giusta e importante. I bambini devono potersi esprimere liberamente.
1: E allora inizio a prepararmi per la mia nuova buona azione.
0: Sì.
1: Ma prima ancora un esercizio per Armandino.
0: No, un esercizio per Armandino, no,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: favore,
1: sì, dai,
0: no.
1: Semplice. Adesso tirerai fuori tutta la tua rabbia con un grande urlo.
0: Ma no, ma perché? Non sono arrabbiato. Sono solo un po' disperato per colpa di un certo alieno farlocco che mi tormenta.
1: E dai,
0: ma...
1: Armandino, dino, urlettino. Un lettino per il tuo amico Crudino di Nonino.
0: Ho detto di no!
1: Ecco, lo vedi? Sei sulla buona strada. Libera le tue emozioni, Armando. A dopo! Liberati! Libera e bello!
0: Povero me. Povero Armandino. Ops, me lo sono detto da solo. Aiuto!

0: Allora, bambini, stavo ripensando alla buona azione di Crude, aiutarvi ad esprimere i vostri sentimenti. Insomma, sarà capitato anche a voi di aver voglia di piangere o di essere tristi e però magari avete preferito nascondere le vostre emozioni. Beh, forse è più giusto mostrarle, così tutti capiscono in che stato d'animo siete. E devo dire che forse...
1: Crude ha proprio ragione. Grazie, Armandino.
0: Ciao, Crude. Sì, devo dire di sì. Anche se spero che prima o poi la smetterai di chiamarmi Armandino.
1: Vedi, anche da noi, sul pianeta Kot, esprimere liberamente i sentimenti è importante e per questo lo insegniamo subito ai nostri bambini.
0: Beh, complimenti. Grazie. Complimenti. Non avrei mai detto, Crude, che tu avessi questa sensibilità.
1: Stai scherzando? Io stesso ho imparato a farlo. Sul nostro pianeta c'è molta attenzione.
0: Non lo avrei mai detto, Crude. Anche perché, se non sbaglio, voi vivete nella tristezza, nella desolazione, nella bruttezza.
1: Oh, sì! E per mantenerla iniziamo subito, da bambini.
0: Ecco, lo sapevo che c'era sotto qualcosa che non andava. E infatti sento il solito pruritino all'orecchio destro. E quali sono stati questi insegnamenti, Crude?
1: Bisogna abituare da subito i bambini a quella vita meravigliosa di orrori e schifezze che tu hai ben descritto.
0: Oh, povero me.
1: Ed è proprio quello che farò con i bambini della Terra.
0: No.
1: Vedrai poi come saranno orribilmente tristi, umiliati e depressi.
0: No, Crude, non c'è bisogno.
1: Sì.
0: I bambini della Terra devono essere al contrario, felici, gioiosi, contenti.
1: Ma non scherzare con me. No. Aspetta, vedrai il risultato del maestro Crude. E ora che qualcuno insegni la buona educazione, il maestro Crude arriva solo per voi.
0: No, Crude! Torna qui, per favore! Niente, è andata. Certo, poveri bambini di Kot. Devo dirvi che questa volta sono davvero un pochino preoccupato. La nuova buona azione di Crude, che è ovviamente qualcosa di orribile, mi preoccupa più del solito. Ma sento che piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Oh, Crude, ma che succede?
1: Ho fallito!
0: No, non fare così, Crudino, dai, mi dispiace tanto sentirti afflitto. Ma cosa è successo?
1: Beh, ho fatto esattamente come ti avevo detto ai bambini della Terra, quello che facevano a noi quando eravamo bambini su Kot.
0: Certo, farli diventare tristi, insoddisfatti, arrabbiati, insomma, delle persone orribili.
1: Bravo bambino Armandino, tu sì che mi dai soddisfazione, ma alla fine è stato tutto un disastro.
0: Oh, che peccato. E perché? Che cos'è andato storto?
1: Ecco, da noi, per rendere un bambino davvero triste e umiliarlo, così che poi la sua vita sia un lungo calvario di sofferenze, lo si prende, lo si mette davanti a tutti gli altri, illuminato, magari in un posto un po' rialzato, e se possibile lo si maschera con qualcosa di penoso, che so, un costume tutto colorato. E se proprio si vuole esagerare, lo si fa anche a tre o quattro bambini insieme.
0: No, aspetta. Hai messo tre o quattro bambini mascherati in un luogo rialzato, illuminato, davanti a tutti gli altri bambini.
1: Sì, bravo Armandino. Ma tu non puoi credere a quello che è successo.
0: Credo di cominciare a immaginarlo, però racconta tu.
1: Non puoi, perché i bambini hanno iniziato a dire delle cose, le chiamano battute, e quelli sotto hanno iniziato a ridere, ad applaudire. Dire. Erano tutti contenti, felici, gioiosi, poveri.
0: Ma Crude, in realtà hai fatto il teatro, hai realizzato uno spettacolo teatrale e tra l'altro è un ottimo modo per permettere ai bambini di esprimere i loro sentimenti. Ma bravo, Crude!
1: Ma che fai? Mi prendi anche in giro? Sono un disastro, un vero disastro.
0: No, e dai, Crude, dai, in fondo non ti è andata così male, dai.
1: Perché dici così?
0: Perché hai iniziato a fare i primi passi per il tuo famoso musical, lo spettacolo di balli, canzoni.
1: Allora lo facciamo insieme! Ah, sarò tutto puzzette e ruttini e magari anche qualche caccola. Che dici, ti piace?
0: Magari ci lavoriamo un po' su, eh?
1: Sì, vado subito a scriverlo. Non vedo l'ora di iniziare le prove! Il musical, le puzzette, le caccoline!
0: Ai, questa volta Ho paura di essermi messo nei guai da solo. Caccole.
2: Puzzette.
0: Ruttini. Mamma mia.
2: Burp.
0: Lo sapevo io.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni trocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sente l'odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: super speciale roboante fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Da me Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e benvenuta Lella.
1: Ciao Armando e ciao a tutti.
0: Sai da che cosa cominciamo oggi?
1: No, da che cosa?
0: Da uno dei messaggini che ci mandano i nostri meravigliosi ascoltatori. Ascoltalo insieme a me.
2: Radio Kids, vi voglio raccontare una barzelletta. Cosa ci fanno due caramelle in mezzo al campo di calcio?
0: Ah.
2: Si scartano.
3: Un po' più sarà.
2: Alize è a 5 anni. Ciao.
4: Ciao Radio Kids, io sono Marlene e ho 8 anni e vi chiamo dalla Valle d'Aosta e vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Dai.
4: Cosa ci fa uno squalo in gara? Viene squalificato.
0: Ciao. Carine.
2: Ciao
0: Alize, ciao Marlene, molto molto carine. L'hai capita Lellina quella delle caramelle?
1: E si scartano perché giocano a calcio, giusto?
0: Sì, perché quando un calciatore dribbla, supera l'avversario, si dice che lo scarta, proprio come si fa con le caramelline. Grazie.
1: Sì, che carine che sono state Alize e Marlene e grazie anche a Camilla.
0: Camilla?
1: Sì, Camilla.
0: Scusami Lellina, ma io non l'ho sentito, non c'era nessuna Camilla nel messaggino che abbiamo appena ascoltato.
1: Scusa Armando, hai ragione. Stavo pensando a una Camilla, che è una pecorella piccola che si è appena trasferita alla fattoria. È molto simpatica e poi adora ascoltare le storie.
0: Ah, che bello. Ma allora sai che cosa facciamo?
1: Che cosa?
0: Dedichiamo la puntata di oggi a Camilla e racconteremo proprio per lei la storia della guerriera Camilla.
1: Oh, e chi è? Un'altra pecorella?
0: Beh, in realtà Camilla era una principessa di tanti tanti anni fa.
1: Oh.
0: Era la figlia del re Metabo, sovrano della città di Priverno, nel Lazio. Quando ancora era una neonata, suo padre era stato cacciato da Priverno ed era inseguito da tanti nemici.
1: Oh, povero papà. E Camilla era con lui?
0: Sì. E loro stavano fuggendo. Metabo corre nei boschi con la figliolina tra le braccia. Prova a immaginartela.
1: Oh.
0: All'improvviso si trova di fronte a un fiume che scorre impetuoso. I nemici sono ormai vicinissimi e Metabo deve trovare il modo per attraversare il fiume e arrivare dall'altra parte. Ma con la bambina in braccio, con Camilla, non è facile, anzi è anche rischioso e pericoloso.
1: Oh, e come fa allora?
0: Ha un'idea. Lega la piccola al centro di una grande lancia, prende la rincorsa e la scaglia al di là del fiume.
1: Oh, ma è pericoloso!
0: Moltissimo! Ma la principessa è protetta dalla dea Diana e Metabo lo sa benissimo. Infatti la lancia va a piantarsi proprio sulla riva opposta. Poi il re si getta in acqua e raggiunge a nuoto la sua figliolina, giusto in tempo prima che i nemici riescano ad acchiapparlo.
1: Meno male. E dopo cosa fa?
0: C'è ancora una bella storia da raccontare, ma la scopriremo tra poco, giusto il tempo di ascoltare una bella canzone insieme.

0: piccole e piccoli, grandissime e grandissimi, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia mia, di Armando Traverso e della nostra fantastica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia di una bambina molto speciale, anzi, di una principessa, che si chiamava Camilla.
1: Proprio come la mia amica cucciola pecorella.
0: Esattamente. E allora, Lellina, dopo essere riuscito a sfuggire ai suoi nemici, il re Metabo decide di vivere nella foresta.
1: Oh, e non c'è un villaggio lì vicino?
0: Sì, c'è un villaggio, ma andarci è troppo pericoloso. Metabo non vuole essere scoperto e soprattutto il suo desiderio è di proteggere Camilla.
1: Mm-hmm.
0: Così, da quel giorno, padre e figlia vivono in una caverna.
1: E dove trovano da mangiare?
0: Camilla cresce bevendo il latte delle cavalle selvatiche e diventa bravissima a cacciare lepri e conigli.
1: Oh, poveri leproti e poveri coniglietti.
0: Sì, non hai torto, Lellina. Però, sai, loro dovevano pur procurarsi il cibo in qualche modo, no? E però diciamo che alternavano. Ecco, lo dico per farti un pochino più felice. A lepre e conigli, bacche, radici e frutti.
1: Ecco, meglio.
0: E così Camilla cresce e diventa una ragazza fortissima. Tra l'altro, molti giovani della zona vorrebbero sposarla, ma Camilla non ne vuole sapere e passa le giornate allenandosi nella corsa e in altre gare sportive con le sue amiche.
1: E chi sono le sue amiche?
0: Sono le ragazze che, come lei, la ammirano moltissimo e la seguono ovunque, anzi, la seguono anche in guerra.
1: Che brutta la guerra, questa storia non mi piace più.
0: Hai ragione, Lellina, neanche a me piace la guerra. Però qui, in questa storia, tutte quante Camilla e le sue amiche vogliono dimostrare il loro valore. E così in guerra non sbagliano un colpo, cavalcano veloci come il vento, ma...
1: Ma?
0: Ma succedono cose che scopriremo insieme subito dopo aver ascoltato questa bella canzone.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in mia compagnia Armando Traverso e della nostra favolosa Lellina.
1: Ah, grazie Armando.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia di Camilla, in onore di Camilla la pecorella, amica di Lellina.
1: Esatto.
0: Ma Camilla nella nostra storia è una fortissima guerriera che viveva nel Lazio tantissimi secoli fa. E allora, Camilla sta cavalcando il suo cavallo bianco e affronta i nemici in battaglia. E nessuno riesce a sconfiggerla. Però...
1: ecco, lo sapevo, adesso cominciano i guai.
0: Beh, Camilla vede in mezzo agli altri cavalieri un soldato che si chiama Cloreo e che è famoso perché indossa una splendida armatura con l'elmo d'oro e il cavallo coperto di tante fibbie di metallo che luccicano sotto i raggi del sole. Camilla si mette a inseguirlo nel folto del bosco. Vuole sconfiggerlo e prendergli l'armatura.
1: Attenta, Camilla!
0: Hai ragione, Lellina. Deve stare attentissima perché si è allontanata troppo dalle sue compagne. E poi c'è un altro nemico appostato nella boscaglia con arco e frecce.
1: Oh, no!
0: Questo nemico, nascosto dietro un albero, scaglia una freccia. Dritta verso Camilla, ma... accade qualcosa di straordinario.
1: Che cosa?
0: Ti avevo detto che Camilla, fin da bambina, era protetta dalla dea Diana, la dea dei boschi.
1: Sì, Diana è un po' come la sua fata madrina.
0: Giusto, Lellina. E infatti, prima che la freccia la colpisca, Diana trasforma Camilla in una splendida cavalla selvaggia che galoppa via in mezzo ai cespugli.
1: Evviva! E il soldato con l'arco ci resta come un baccalà.
0: È proprio così. E la leggenda della guerriera Camilla termina con questa meravigliosa cavalla bianca che corre felice e libera nei boschi e nei prati.
1: Oh, Armando, non vedo l'ora di raccontare questa storia alla piccola Camilla Pecorella. Corro alla fattoria, anzi, galoppo!
0: Ciao Lellina. Bene, e allora mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggini al 347-411-2726. Diteci tutto quello che vi pare, che cosa vi passa per la testa, se siete allegri, yuhuu, tristi, arrabbiati, se volete raccontarci una barzelletta, un colmo o la storia che preferite ascoltare. Noi vi aspettiamo e vi ricordo il numero 347-411-2726. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao. Ci sentiamo alla prossima puntata di Big Bang. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
0: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
0: e un
1: certo.
0: E...
1: Marie, le baguette!

0: ai fatti suoi.
1: La sua bella pistolina non è qua.
2: Bonjour.
3: Bon dì.
2: E la famiglia.
3: Bonjour.
4: Salve.
3: Lei come sta?
5: Io.
3: Vorrei. Sei un uomo?
6: È troppo caro.
7: La vita mia di certo cambierà.
8: Ah, bella.
9: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
8: Lo hai già finito?
9: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
8: Sei venuta solo ieri.
9: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
8: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
9: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
8: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
9: Ma signore.
8: Insisto.
9: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
1: È una ragazza assai.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e di conseguenza nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta, tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura.

0: lavori tanto, una più, una meno. Cosa vuoi che cambi?
1: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
2: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro!
1: Dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. Vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi. E pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
0: Mamma, guarda, sono le 7,
1: disse Lele, il fratellino più piccolo.
0: Ma veramente sono le 9,
1: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
0: No, le 9 sono qui,
1: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
3: Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire, disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
0: Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa,
1: esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente. Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui, disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
4: Chi è l'una e chi sono le 11? Chiese educatamente.
0: Non sono le 11, sono le 9:15,
1: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
0: Noi siamo le 11,
1: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
0: Io sono l'una,
1: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima, molto delicatamente, e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
4: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
0: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito!»
1: risposero subito le ore 7.
5: Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate,
1: aggiunsero le ore 3.
6: Oh, è tutta colpa mia,
1: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
3: Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai.
0: Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?
1: Chiese il piccolo.

0: Lele, che approfittando della momentanea assenza di tempo si era lavato, vestito e pettinato in un baleno. Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo. Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierle, e da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
1: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Lalo, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Lella, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: E allora siamo tutti pronti per iniziare una nuova straordinaria fantasmagorica puntata di...
2: Big Bang!
0: Molto bene, anche perché oggi ho pronto per voi, bambine e bambini all'ascolto, un altro dei nostri bellissimi qui! E allora vediamo se Lallo e Lella indovinano l'argomento.
2: Sì.
0: Vi do un indizio. Facilissimo.
2: Sì.
0: È il nostro paese delle meraviglie.
1: Ma è Radio Kids!
2: Giusto! Rai Radio Kids è il nostro paese delle meraviglie.
0: È vero, avete perfettamente ragione. Ma io intendevo dire la nazione.
1: Ma vedete, Radio Kids non è una nazione.
0: No, Lallo, no. Le nazioni sono i paesi, gli stati in cui si dividono i continenti. Non sono delle radio o delle televisioni.
2: Ho capito! Il nostro paese delle meraviglie è l'Italia.
0: Brava, Lella! E l'argomento del quiz di oggi è proprio l'Italia. E dopo la musica arriverà la domanda.
3: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see? Ow! In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice. Ow! Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world, cats

0: Lella, Lallo, bambine, bambini, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, ecco la domanda del quiz di oggi. Da quale parola greca deriva il nome Italia? Per aiutarvi posso dirvi che è anche il nome di un animale che conosciamo tutti molto bene.
1: Ah, è l'italpina!
2: Che cos'è l'italpina?
1: È una talpa che cresce sulle montagne alpine.
2: Ma non la conosce nessuno.
0: Eh già, infatti non esiste l'italpina, Lallo. Poi non è la risposta esatta e poi non possiamo dire qual è quella giusta prima di fine puntata.
2: Ecco, Però intanto ci puoi raccontare tante cose belle sull'Italia, vero
0: Ma
2: Armando?
0: Certo, Lella, belle e buone.
1: Che senso?
0: Beh, credo che ti piacerà quello che sto per dirti, Lallo. L'Italia è rinomata in tutto il mondo per la qualità del suo cibo. E sono parecchie le cose gustose che sono nate proprio qui.
1: Ah, io le so.
2: Figurati, ora dirai un'altra delle tue stramberie, Lallo.
1: La pasta, la pizza e il gelato.
0: Ah, vedi, bravo Lallo. Quando si parla di cose buone da mangiare non ne sbagli una, eh?
1: No, ho già la collina in bocca.
0: Molto bene, bravo. E allora vi dico qualche curiosità su questi ottimi cibi. La pasta, almeno quella che mangiamo noi, e tra l'altro ne mangiamo davvero tanta, è stata inventata proprio in Italia. E ne esistono oltre 140 tipi diversi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.
2: A me piacciono le farfalle.
1: A me i rigatoni.
0: Bene, io invece preferisco gli spaghetti. Poi posso anche dirvi che è stato il cuoco Francesco Procopio dei Coltelli a trovare la miscela perfetta per confezionare il primo gustosissimo gelato nel lontano 1686.
1: Grazie Francesco Procuoco dei Fornelli, grazie.
0: Non è che si chiamasse proprio così, ma va bene lo stesso. E invece, chi di voi conosce la storia della pizza margherita?
2: Io me la ricordo. La prima pizza fu inventata in onore della regina Margherita e aveva i colori della bandiera italiana: verde del basilico, bianco della mozzarella e rosso del pomodoro.
0: Ma brava Lella!
2: Grazie.
0: E fu il cuoco napoletano Raffaele Esposito a prepararla nel 1889.
1: Sono pieno di acquolina in bocca.
0: E allora, per placare un po' la tua fame, Lallo, ascoltiamo una canzone dedicata proprio alla pizza della regina.
3: Ma c'è una cosa

0: Ed eccoci qui, sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, con il vostro, nostro Big Bang, per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: da quale parola greca deriva il nome Italia?
1: Sappiamo che è una parola che ha a che fare con un animale.
0: Giusto. Oh. Ma adesso raccontiamo qualche altro particolare del nostro paese delle meraviglie.
2: Sì. Ma qualche altra meraviglia più meravigliosa di pasta, pizza e gelato ci può essere in Italia?
0: Beh, i luoghi da visitare, naturalmente, Lallo. Ma voi lo sapete quanti turisti vengono in Italia ogni anno?
1: Beh, 100.000.
2: 100?
0: Ma no, molti di più. 46 milioni.
1: Wow.
0: Certo, vengono per visitare le città d'arte più belle del mondo, come Roma, Firenze, Venezia. Beh, però anche la natura è speciale in Italia, eh? C'è un mare spettacolare, ci sono le montagne con viste mozzafiato, e c'è anche un giardino incantato che il famoso giornale americano New York Times ha definito da poco come il più bello del mondo.
1: Stupendo! Oh. E come si chiama?
0: Il giardino di Ninfa. Oh. Si trova nel Lazio e più precisamente a Cisterna di Latina.
1: E allora andiamo anche noi a visitarlo.
2: Sì, andiamo anche noi al giardino di Ninfa con un bel gelato, un pezzo di pizza.
0: No, Lalo, mi spiace, ma non si può mangiare nel giardino di Ninfa. Però invece è una bellissima idea andarci insieme per vedere e scoprire tantissime piante meravigliose. Adesso però, prima di rispondere alla grande domanda del quiz di oggi, ascoltiamoci insieme l'ultima canzone.
3: Balla!

0: sempre noi, quelli di Big Bang, su Rai Radio Kids, pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: da quale parola greca deriva il nome Italia?
1: Oh!
0: Dalla parola Italos o Italos, che significa vitello, e pare che si riferisca a un'antica popolazione del sud Italia che adorava quest'animale.
1: Evviva! Quante cose meravigliose abbiamo scoperto in questa puntata, vero bambini?
0: Certo.
1: Voi continuate a mandarci tanti bei messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per altri tanti nuovi fantastici.

0: quanto vi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va, è solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Fu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico Affretta è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e simpanzè, l'avventura. Ma che bella che è.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Va bene.
1: Belli.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Ernando.
0: E ciao a voi bambini, bentornati, benvenuti a una nuova puntata di
1: Bang.
0: Ah, che bello, che bello, che bello.
3: Allora prevedo che oggi il vostro amico Lallo non ci sarà.
0: Aia, ho capito. E in compenso è tornato Mago Lallino.
2: Oh no, di nuovo. Uh-huh. Mago Lallino, ormai lo sanno tutti che sai prevedere solo il destino di personaggi che hanno la storia già scritta.
3: E che cos'è il destino se non una storia già scritta?
0: Oh, là là. Vabbè, effettivamente il ragionamento torna.
3: Armando, tutto torna nella vita, ma soprattutto è importante che torni io, ecco.
0: Sì, va bene.
2: Facciamo tornare anche un po' di musica. Ecco la prima canzone di oggi.

0: E le streghe ballano! Allora, bambini, oggi è venuto a trovarci il grande mago Lallino.
1: Chi vuole conoscere il proprio destino?
0: squilla il telefono, rispondi tu, rispondi tu, Lallo.
1: Salve, sono mago Lallino. Chi vuole conoscere il proprio destino?
0: Ciao, mago Lallino. E io sono un burattino.
1: Un burattino.
2: Chissà se è lui... Chiedigli come è fatto il suo naso.
1: Senti, burattino, potresti dirmi come è fatto il tuo naso?
0: Io ho un naso stranissimo. Ma come fai a saperlo tu?
1: Perché sono un bravo indovino.
0: Secondo me te l'ha detto Lella di chiederglielo. In effetti io ho un naso piccolino, ma se per caso dico...
1: qualche bugia.
0: Esatto, ma come fai a saperlo? Sei bravissimo, mago Lallino.
2: È proprio lui, Pinocchio.
1: Dovevo dirlo io.
0: Sì, sono Pinocchio. Ma chi ha parlato? Mago Lallino o una tua amica maga?
2: Sì, se voglio sono maga anch'io, maga Lellina. Pinocchio, dobbiamo dirti una cosa. Forse tu non lo sai, ma la tua storia l'ha raccontata il signor Collodi ed è famosissima.
0: Davvero?
2: Sì, tanto che ti hanno dedicato tantissimi libri illustrati, film e canzoni.
1: Sì, ma il mago sono io, devo dirlo io.
2: E va bene, dillo tu, Lallino.
1: Vedo, prevedo, indovino che la tua storia diventerà famosissimissimissima e ti dedicheranno libri illustrati, i film e le canzoni.
0: Ma che bello! E poi mi piacciono tanto le canzoni, non è che ne posso sentire una?
2: Ma certo, ti accontentiamo subito, carissimo Pinocchio.
3: Yuhuu!

0: Ti è piaciuta questa canzone dedicata a te, Pinocchio?
1: Oh, tantissimo! Grazie, siete molto gentili!
2: Bene, ma adesso veniamo alle cose serie. Cosa vorresti sapere in particolare da Mago Lallino, bel burattino?
1: Ecco, una cosa ci sarebbe.
2: Ah, vedo, prevedo e indovino che vorresti sapere se diventerai un bambino vero.
1: Sì! Hai indovinato, Mago Lallino, ma sei proprio eccezionale. Io ho incontrato tanti strani personaggi nella mia vita. Il mio amico grillo parlante, il gatto e la volpe, quei furbacchioni, ma mangia fuoco, e il grande burattinaio, e persino la mia buona fata turchina. Ma nessuno è bravo quanto te.
2: Grazie, caro Pinocchio. Che ci vuoi fare quando uno ha il dono della chiaravedenza?
0: Si dice chiaroveggenza, Lallino.
2: Beh, sì, la devo ammettere che io ho una chiarissima veggenza, sì.
0: L'unica cosa chiara qui è che la storia di Pinocchio la conoscono tutti in tutto il mondo.
1: Ma io non sapevo di essere così famoso. Va bene. E dunque, qual è la risposta alla mia domanda?
2: Da quale risposta?
1: Alla mia domanda.
2: E qual era la domanda?
0: Ma come, l'hai dimenticata, Mago Lallino?
2: Quando uno è troppo concentrato sul futuro, dimentica facilmente il passato.
0: Pinocchio ti ha chiesto se diventerà mai un bambino vero, caro Lallino.
2: Sì. Io che sono Mago Lallino, vedo, prevedo, indovino che diventerai sicuramente un bambino vero, Pinocchio. Quindi, nel frattempo, gioca, divertiti e mangia tutte le caramelle che vuoi. Tanto sei di legno e le carie non ti vengono.
1: Che bello! Grazie, Mago Lallino. Allora vado subito nel paese dei balocchi a mangiare le caramelle con Lucignolo.
0: No!
1: Perché no?
0: Perché è un imbroglio. Lì ti cresceranno le orecchie d'asino e poi ti metterai a ragliare e poi finirai nel mare.
2: Silenzio. Mago Lallino dice che nessuno può sfuggire al proprio destino.
1: Ma allora io che faccio? Ci vado o non ci vado?
0: Segui il tuo istinto, Pinocchio. Tu sei un bravo burattino e sono sicura che prima o poi diventerai anche un bravo bambino.
1: Oh, grazie. Che bella profezia. Ma anche tu, Lella, sei una maga che dispensa consigli?
0: Un pochino. Diciamo che assomiglio anche un po' al tuo buon babbo Geppetto.
1: Il mio babbo! Mi sono ricordato che devo correre immediatamente da lui. Mi sta aspettando! Ciao, Mago Lallino. Ciao, Lella. E grazie per tutti i vostri consigli. Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao, Pinocchio!
2: Ciao.
0: Incorreggibile quel Pinocchio, ma è tanto simpatico.
3: Ma devo dire che io ho ascoltato in disparte, è stato un dialogo bellissimo. Allora direi di ascoltare anche l'ultima canzone di oggi, tratta proprio dalla colonna sonora del suo film più famoso.
0: Sì!

0: per me.
1: Eh?
0: Sì, cognac elegante in frac fiore all'occhiel te ne vai bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Ti delle tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena, andrai...
1: Pinocchio!
0: Vai, ti delle do, scarozzerai la do. La vita in cui potrai goder, è bello farla tu.
2: E anche oggi finisce questa straordinaria puntata di Big Bang.
3: No, ma come finisce? Io sono appena arrivato.
4: Beh, la prossima volta arriva prima Lallo invece di mandare Mago Lallino, che non conosce proprio nessun destino.
3: Ma sapete che anche io sono un po' indovino.
2: Ma dai.
3: Scommettete che indovino il vostro numero WhatsApp, eh?
2: Allora, prova a dirlo.
3: 347-411-2726.
2: Ma che bravo, Lallo!
4: Ma quello lo conoscono tutti, Lallo. Ormai lo sanno a memoria anche i nostri bambini.
2: Giusto, e allora a proposito di bambini, ciao bambini! Restate sempre su Rai Radio Kids. Un grande abbraccio!
4: Ciao!

0: Compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù. Siamo sempre qui a marciar così.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e l'orco figlia non ne ha più. Sette capretti forti.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare. Dieci dita sulle mani servono per giocare. Dieci

pantera che papere che fa. Guarda la pantera che si impappererà. Guarda la pantera che papere che fa. Guarda la pantera che si impappererà.

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Ovunque tu sia.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Inventori di storia senza lieto fine, incantatori di parenti con poesie imparate a memoria, imbonitori di frottole per ottenere lo sconto della pena, infilatori di dita in torte a tre piani, questa puntata bellissima di Pigiama Party è tutta per voi!

Ve l'ho mai detto che a pigiama party si fa sul serio? Voglio veder scorrere litri di sudore. Magari poi ci innaffiamo le piante. Beh.

Mi giunge notizia che oggi molti di voi festeggiano il compleanno e allora tanti auguri molti di voi. E per quelli che l'hanno già festeggiato, auguri in ritardo. E per quelli che lo festeggeranno, beh, c'è sempre tempo.

0: Everybody always picking on me.
1: Sarei proprio curioso di ascoltare qualcuna delle vostre poesie imparate a memoria, ma facciamo così. Se proprio volete, 347-411-2726, le aspetto e le sento con gioia. Intanto, scateniamoci.

Amici miei, è stato bello ballare insieme anche oggi. Mi sono divertito come un pazzo a mettere dei dischi per voi. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio nella musica rock and roll di qualche tempo fa. Spero vi sia piaciuto. A presto. Ciao.

0: e bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova scoppiettante, spumeggiante puntata di
1: Baggete.
0: Ciao Lallo.
1: Ma ciao Armadissimo.
0: Allora, ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Allora, per cominciare voglio farvi una domanda.
1: No Armandissimo, non mi piacciono le domande, soprattutto se sono difficili.
0: Ma questa è semplicissima e possono rispondere proprio tutti, anche gli amici che sono in ascolto.
1: Sentiamo, dai.
0: Allora, vorrei sapere qual è la cosa che vi piace di più in assoluto. Vi faccio degli esempi. Il profumo del pane al mattino.
1: Che buono.
0: E guardare le nuvole spinte dal vento.
1: Bello, che vanno al galoppo come i cavallini.
0: Correre su un prato. Giocare a calcio.
1: Bello, ma sono bellissime tutte queste cose.
2: Sì, anche a me piacciono tanto.
0: Ecco, ma io sono convinto che ce ne sia una che vi piacerà ancora di più. Pensateci. Intanto ci ascoltiamo tutti insieme una bella canzone.
3: Raindrops on roses and whiskers

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Armandissima.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, ripeto la domanda che avevo prima posto a Lallo, Lella e a tutti voi. Cos'è che vi piace di più? Qual è la cosa che vi rende davvero felici? Allora, Lellina, Lallo, ci avete pensato?
1: A me piace tanto il gelato al cioccolato fragola, che sono felicissimo quando lo mangio.
3: Lo sappiamo, Lallo.
0: Certo. E tu, Lellina?
3: Beh, adoro passare il tempo con le mie amiche pecorelle.
0: Ecco, era proprio questo il genere di risposta che intendevo quando vi ho posto la domanda. Gli amici. Gli amici sono una grande fonte di energia e felicità. E sarà per questo motivo che forse quando litighiamo come un vero amico ci restiamo molto male. A questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella. Vuoi rispondere?
3: Che meraviglia, sì, certo!
0: Allora, Ada ci ha raccontato di aver litigato con la sua compagna di classe, Maria, perché parlando con un'altra amica l'ha definita una maestrina e adesso tutta la classe è contro di lei. Perciò Ada non sa bene come fare a uscire da questa situazione.
4: Oh, mi dispiace tanto.
0: Anche a me. Intanto, Ada, grazie del tuo messaggio. E Lellina, che ne dici? Ada ha dato della maestrina a un'amica e adesso nel suo gruppetto sono tutti contro di lei.
4: Di sicuro questa sua amica non sarà stata contenta di sentirsi chiamare maestrina.
1: Sì, ma io non capisco perché.
0: In che senso, Lallo?
1: Ma non c'è niente di male a dire minestrina a qualcuno.
0: No.
1: Minestrina è buona, soprattutto con le stelline, il brodino di carote.
3: Ma no, Lallo, Ada ha detto maestrina.
0: Eh sì. Perché magari, io non lo so, però mi viene da pensare che magari questa sua amichetta, questa sua compagna di scuola, a volte è forse un po' saputellina, sai, quando si vuole insegnare a tutti come comportarsi, no? Lallo, non si fa così. Tu dovresti essere molto più bravo, una cosa del genere, io penso, no?
3: Però, se Ada ci tiene a Maria, deve cercare di spiegare perché le è scappato quel maestrina.
1: Però, se la sua amica si offende ancora di più...
0: Bravo, Lallo, questo pericolo ci potrebbe essere, però deve essere brava Ada nel dire le cose, giusto, Lellina?
3: Sì, deve essere sincera e aprire il suo cuore.
0: Ecco.
3: E sono sicura che la sua amica Maria capirà.
1: Sì. Giusto, e non deve dire più minestrina.
0: Ma pasta asciutta.
1: Giusto, ecco, che più buona.
0: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questa amicizia, perché gli amici veri ci rendono forti, come dei supereroi. Mi diverte questa cosa, anziché minestrina pasta asciutta.
1: Buona.
5: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, meraviglioso popolo di ascoltatrici e ascoltatori di Big Bang. Siete sempre qui con me, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Il nostro Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo prendendo spunto dal messaggio di Ada. E stiamo parlando di amicizia, un sentimento che ci rende davvero felici.
1: Proprio come il gelato, cioccolato e fragole.
3: E l'amicizia ci rende anche fortissimissimissimissimi.
0: Giusto. Ah, tra l'altro, a proposito di amicizia, non trascuriamo l'amicizia con le nostre amiche ascoltatrici e gli ascoltatori. Continuate a mandarci i vostri messaggi dove ci potete raccontare dei vostri piccoli e grandi problemi, ai quali risponderà Lella con la sua rubrichella.
3: Già.
0: Ma anche storie buffe, divertenti, filastrocche, colmi, barzellette, come quelle di Gaia e Isabel. Volete sapere cosa ci ha detto?
3: Certo sì. Che sì.
0: Allora, sapete che cosa fa una pesca al mare?
3: No.
0: Pesca.
1: Ma scusi, Armando, certo, non poteva mica fare l'albicocca.
3: Bravo, Lallo.
0: No. Spiega bene tu, Lellina.
3: Perché intendeva che è una pesca, ma anche che pesca i pesci.
0: Ecco. Tutto il giochino sta in quella E che può essere aperta o chiusa.
3: Esattamente, bravo Armando.
0: Lellina è bravissima perché alla fattoria Cielo Rosa fa i corsi di dizione.
3: Già.
0: Ma insomma, allora contate su di noi e chiamate il nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Perfetto.
1: Lina, Armandissimo.
0: Dici, Lallo, che c'è?
1: Volevo dirvi che quando sto con voi io divento un super cavallino.
0: Ma che bello, grazie.
3: Anche io mi sento una pecorella invincibile quando sto insieme a voi.
0: Ma che meraviglia, e questo è l'effetto che fa l'amicizia. E noi siamo amici, ci vogliamo bene e insieme ci divertiamo.
3: Proprio così.
0: Purtroppo però la nostra puntata è arrivata agli sgoccioli.
1: Senti come gocciola.
0: Ma noi torneremo presto, anzi prestissimo, per un altro spumeggiante episodio di
2: Big Bang.
0: E allora, prima di salutarci, io voglio ringraziare Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie alla suave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un ringraziamento va anche ai testi poetici di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine, un super grazie alla regista e grande amica Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando, un super abbraccio e a risentirci alla prossima.

0: Big Bang,
1: l'esplosivo programma di radio
0: Kids
1: con Armando,
0: Lella
1: e che c'è Lallo?
2: Aspetta, ma qui guarda che c'è la zanzara.
1: Dov'è?
0: Una zanzara?
1: Ah sì, però è strano perché non ci sono mai state le zanzare qui. Senti che roba.
0: Sono arrivate! Cominciano sempre così. Prima ne arriva una, poi l'altra, e all'improvviso sono centinaia!
2: Eccola!
0: Io non la vedo!
1: Ma la sento!
0: Sì, la sento anch'io! Ma dov'è?
2: È lì, prendila!
1: Niente da fare, è velocissima!
0: Sentite, lasciamola in pace, in fondo che ci fa?
1: Beh, come che ci fa? Ci punge, ecco che ci fa!
2: E certo, ci punge, ci batte, ci succhia il sangue, ecco cosa ci fa,
1: Ma scusa, ma quindi alle zanzare piacciono anche i pupazzi?
0: Certo!
1: Questo non l'avrei mai detto.
0: Oh.
1: L'ho presa!
0: L'hai presa?
1: No, sembra di sì, sentite.

0: Avete sentito che dice la canzone? Povere zanzare, non sono mai gradite. Vabbè, lasciamola in pace, dai, è un essere vivente anche lei.
1: Aia!
2: Sì, appunto?
0: Sì, guarda.
2: Oh, non preoccuparti, Armando, ti vendico io.
0: Va bene.
2: Oh, insomma, basta. Ignoriamola, tanto prima o poi... Aia!
0: Appunto anche te, Lella?
2: Sì!
3: Guarda che c'è l'acchiappo questa zanzara, eh!
2: Eccola!
3: Dov'è?
2: Oh. Lì!
0: Qui, attenta!
2: No, adesso è lì!
3: Aia, Armando!
0: Scusa, Lallo!
2: Però era su di te, Lallo!
3: No, mi ha fatto male Armando qua!
0: Scusa!
2: Oh. Ti appunto?
0: Credevo di averla presa! State un attimo zitti! State zitti! Mi sembra che se ne sia andata!
3: Ma hai ragione, Armando, non si sente più, se n'è andata,
2: Non cantiamo Vittoria così in fretta.
3: Ma come si canta Vittoria? Io non la conosco questa canzone,
0: Ma no, Lallo, si dice cantar Vittoria quando uno pensa di aver vinto e lo dice.
2: E magari lo dice troppo presto.
0: Esatto, ma tornando alle zanzare, sapete che solo le femmine che devono fare le uova pungono?
2: E perché?
0: Perché il sangue, e non solo quello umano, è ricco di proteine. E quindi è un po' come se mangiassero.
3: Ma i maschi cosa fanno?
0: I maschi si dedicano al nettare dei fiori.
2: Come le api.
3: Sì, ma le api sono più simpatiche delle zanzare,
0: Insomma, guarda che se ti punge un'ape fa male,
3: Sì, ma si fa male anche lei,
0: Questo è vero.
2: Povere api, sono così carine e fanno anche il miele.
0: Vi ricordate l'ape Maya?

0: Bella, vero la pemaia?
1: Sì, tanto.
2: Sì, maia, maia.
0: Va bene, Lallo. E comunque, scusate, ma le api sono insetti molto utili, sapete? Perché oltre all'ape regina ci sono anche le api operaie che devono pensare a proteggere l'alveare, portare il nettare. Insomma, questo solo per dirvi che in natura

0: Sì, a che sono utili le pulci?
1: È vero, le pulci sono proprio antipatiche. Fanno il solletico agli animali e se incontrano dei pupazzi danno fastidio anche a loro.
0: Brava Lella! Abbasso le pulci!
1: Abbasso le pulci!
2: Vabbè, dai, però anche le pulci in fondo sono simpatiche. Ve lo ricordate il circo delle pulci? Qualcuno gli ha dedicato una canzone.

0: bene, dai, lo ammetto. Anche una pulce può essere simpatica.
1: Basta che ubbidisca.
2: Lallo, tu potresti diventare il domatore delle pulci.
1: Bello, Lallo il grande domatore di pulci.
2: Dai, anzi, ho un'idea. Perché non facciamo il fantastico circo di Radio Kids?
0: Che bellissima idea, sì!
2: Allora, Lallo fa il domatore di pulci. Lella, tu che vorresti fare?
0: Mi piacerebbe fare la trapezista.
2: Bello! E poi non si è mai visto un pupazzo esibirsi al trapezio. E io che potrei fare?
0: Tu potresti fare il clown.
2: Va bene. Allora, appuntamento al circo di Radio Kids e alla prossima puntata di
3: Big Bang!
1: Che pagliaccio!

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

Allez,

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

figli delle stelle. Leggenda Ojibwe. La Terra si sposta intorno a un sole danzante tra miliardi di soli. Il grande cielo di Kichimanidō è così vivo. Ci sono scie di luce che viaggiano in bande come oche selvatiche verso climi più miti. Seguono Awyashish Mikana, la pista bianca degli animali. Vanno allo stesso modo in cui camminiamo intorno alle nostre ruote medicina. Lassù, i gloriosi caribù sognano ricchi pascoli e accompagnano le aquile. È successo come l'ho visto. Maji Mazuin, la leggenda della stella Shita Kuan, brilla per l'eternità. In riva al grande lago vivevano un cacciatore e le sue 10 figlie, tutte belle, con i neri capelli ruscellanti come seta. I valorosi, in sella a mustang focosi o a bordo di canoe, venivano da molto lontano per far loro la corte. Venivano dalle pianure, da Kichigami, la grande acqua, o dalle montagne. Certuni per vederle avevano disceso le rapide. Quello tra loro che piaceva a una ragazza metteva mano ai regali portati con sé. Acconciature di piume d'aquila, pellicce, pietre preziose, wigwam, canoe leggere. L'accampamento s'accrebbe e sotto le stelle si celebrarono 9 matrimoni. Ma Owinnie trascurava le offerte dei bei guerrieri. Rifiutatasi agli intrepidi e ai meglio dotati, la figlia più giovane sposò il vecchio Osseo. La più pura delle 10 sorelle non vedeva che bellezza nel cuore del nativo americano e nella sua voce non sentiva che un canto misterioso e una strana dolcezza. Gli altri, i cognati, le sorelle e i valorosi respinti, osservavano desolati quel guiglio, quel corpo incantevole e luminoso unirsi a quella carne sfatta e accompagnavano con sospiri, alzate di spalle e scherni gli andirivieni della coppia male assortita. Solo gli anziani, che sentivano le cose, consideravano il vecchio un sognatore sacro. Al crepuscolo, Osseo si metteva di fronte al tramonto e contemplava con aria nostalgica la dimora della stella della sera. Una sera la tribù levò le tende per recarsi a una grande festa. Mentre tutti avanzavano spediti, il vecchio cercava di reggersi in piedi e di camminare senza cadere, con Owinnie che lo sosteneva da una parte e il bastone nodoso dall'altra, faceva pena a vedersi. Ma lui, senza lamentarsi, guardava il cielo mormorando. Udendolo parlare all'anima del padre defunto, la sorella maggiore fece una risatina maligna, come per dire «Che aspetti a raggiungerlo e a lasciare mia sorella libera di sposare un giovane dei muscoli vigorosi, eh?» In quel momento Osseo si fermò davanti a un ceppo vuoto, posto per lungo in mezzo al cammino. Lasciata di colpo la mano della compagna, gettò via il bastone e, allucinato a testa bassa, saltò urlando nel cavo del tronco. Prima ancora di rendersi conto dell'accaduto, il gruppo vide apparire all'altra estremità uno splendido giovane che sorrideva alle stelle. Il clan sussultò. Oh! Owinnie, irriconoscibile, era diventata vecchia e rugosa e biascicava una preghiera con voce tremula. Osseo cinse la sposa parlandole in una lingua dolce e sconosciuta. Lei gli si appoggiò contro e avanzò, come aveva fatto lui, soppicando, senza lamentarsi, fino al luogo della riunione. All'inizio della festa gli sguardi si giravano spesso verso di lei. Poi, complici i sapori del cibo, la banda si unì all'allegria generale. Le antiche gelosie svanivano. Owinnie non era più attraente. Per cui i valorosi pretendenti respinti e i cognati che in un primo tempo avevano sperato di sedurla non avevano più rimpianti. Osseo seguiva con attenzione la sposa e la stella della sera. Percepiva un cambiamento nei brusii della notte. Ad un tratto risuonò una melodia magica, simile a quella prodotta dal vento nel cavo di un albero, un canto d'acqua lontana, guidato da Nana Bozo, il ragazzo coniglio che ordina, armonizza e abbellisce il mondo. Dal canto si staccò una voce che parlava il dolce linguaggio. «Figlio mio, conosco i tuoi tormenti.
e ho seguito i tuoi passi in questo mondo dove gli spiriti maligni t'han maltrattato. È giunto il momento di sottrarsi al loro dominio e di gustare le delizie della terra, senza male. Il grande wigwam dove il clan faceva festa tremò. Prima che un solo uomo potesse varcarne la soglia, s'alzò in volo nella notte sopra la foresta. Tranne Osseo e Owenee, i nativi americani del clan, si coprirono di piume variegate. Uno divenne Yayawi, l'uccello azzurro, un altro l'uccello mosca o loca. Zimo, Nancy, Bazig, le anatre starnazzarono, il passero cantò. Il wigwam era diventato una voliera. Owenee, sfinita, pensò di dover lasciare il suo corpo per la terra senza male. Ma Osseo si erse e lanciò il suo grido. Adesso indossava una veste di seta verde e la sua sposa aveva ritrovato gioventù e bellezza. Il wigwam coperto d'argento era immerso nella luce all'ingresso della dimora della Stella della Sera. «Sì, il benvenuto, Osseo, e anche tu, Owenee. Sono fiero di mio figlio e di mia nuora. Osseo, nel ceppo d'albero hai vinto lo spirito del male facendolo tornare nelle praterie del cielo. Guarda quella piccola luce laggiù. È lui. Sta chiuso in un wigwam senza porta, né buco per il fumo. Dovrete stare attenti a evitare i raggi della Stella del Male che possono attraversare la pelle della sua prigione. Tu, Owenee, hai saputo udire la voce del mio cuore, le parole che il mio spirito dà alle donne della terra. Giorno verrà, ve lo predico, in cui ognuna udrà il dolce linguaggio che le proclama libere dall'asservimento. E voi due siate felici. Owenee portò in seno il figlio di Osseo e mise al mondo un bambino. Stella della Sera l'iniziò al grande sogno. Suo padre l'istruì nell'arte della caccia. Sua madre gli insegnò il linguaggio della natura. Si sentì orgoglioso il giorno in cui suo padre gli permise d'esercitarsi a tirare agli uccelli della voliera. Ne prese uno al primo tiro. Ma l'uccello Yayawi ricadde sotto forma di una fanciulla trafitta dalla sua freccia. Mentre si inginocchiava per rianimarla, una goccia di sangue gli scivolò sul petto. Il giovane cacciatore si sentì cadere nel vuoto, risucchiato dalla terra. Ali invisibili lo posarono sull'isola lussureggiante in mezzo al lago azzurro, Meshi Makinakong, la terra sul guscio della grande tartaruga. Lì fu raggiunto dagli uccelli, dalle sorelle della madre.

0: si lasciano vedere e danzano sotto l'occhio affettuoso della stella Dowini e d'Osseo. Noi, i grandi, siamo altrettanto piccoli dei Me-Meg-Wi-Cho, siamo deboli, esposti ai colpi della stella del male. A volte dobbiamo osare, saltare allucinati a testa bassa per snidarla. Ma Kichi Manido, il grande spirito, ci ha dato la capacità di sognare. Quando osserviamo il cielo, ritroviamo il sogno che ha preceduto il mondo, vediamo i sentieri tracciati dall'armonia e dalla bellezza. E possiamo sempre svegliarlo per parlare il dolce linguaggio della stella.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Lush, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa scoppiettante, saltellante puntata del nostro...
1: Bangate!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armando!
2: Lo, gradisci una tazza di tè?
1: Sì, grazie, poi anche qualche pasticcino se c'è.
0: No, ma scusate, ma che cosa sta succedendo? Ho sentito bene, qualcuno ha offerto del tè.
2: Proprio così.
0: No, ma io ti conosco. Ma tu sei...
2: Buongiorno Armando, ho sentito molto parlare di te, o meglio di te. Che nel gioco di parole, come sono spiritosa.
0: Ma tu sei una teiera.
1: Ti presento la mia amica Tea. Ci teneva tanto a venire qui a Big Bang, voleva conoscerti.
0: Ma che bello, grazie. Devo dire che qui da noi, insomma Big Bang su Rai Radio Kids, passano parecchi personaggi buffi, però fino ad ora mai nessuna teiera.
1: Io e Tea facciamo sempre merenda insieme, ci raccontiamo delle storie, chiacchieriamo, ci divertiamo un mondo.
3: Oh. E mangiate anche i pasticcini.
0: Ma che bello. Ma dimmi Tea, da dove vieni? Cioè, insomma, di solito, dove abiti?
2: Che domanda. Vivo nel Castello Incantato, oltre le sette colline del Paese delle Meraviglie. Quarta porticina magica a destra.
0: Però che indirizzo affascinante. Mi fa venire in mente un sacco di cose. Per esempio, il castello della Bella e la Bestia.
3: Bello, scommetto che nel tuo castello ci sono anche gli orologi parlanti, i candelabri che ballano.
2: Ma certo.
0: Ma allora, scusate, entriamo subito nell'atmosfera di questo maniero incantato e ascoltiamo una canzone tratta dal film La Bella e la Bestia.
4: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi. Accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la Trina. Stia con noi, qui con noi. Si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup toujours, antipasti, noi viviamo per servir. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda il piatto. Vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'est la France. È una cena qui da noi, c'est fantastique. Lei prenda il menù, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, sì con noi, qui con noi.

Ati, noi ci siamo arrugginiti senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno a zonzo nel castello. Grassi, flosci e pigri, ma con lei

0: sia con noi, si con noi, si rilassi d'ora in poi.
1: Ma che bello! Bambine, bambini, ma avete sentito? Siamo qui, noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Red Kids, in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Lella!
3: Eccomi, Armandissimissimissimissimo!
1: Grazie, e di un ospite davvero straordinaria, una teiera parlante. Pensate un po', eh? Non capita tutti i giorni di incontrarne una, vero?
0: Sciocchezze! Dalle mie parti potresti fare amicizia con parecchie teiere, zuccheriere, bricchi, cucchiai, cucchiaini, tutti perfettamente magici e molto, molto chiacchieroni.
2: Sì, ma dimmi una cosa, Tea, non è che qualche strega cattiva ti ha trasformato, insomma, magari prima eri una principessa, capito, no?
0: Che orrore! Le principesse sono tremendamente noiose. No, sono sempre stata così, tutta smalto e porcellana.
1: Ma sai, Lella, la tua amica teiera è davvero spassosissima. Hai fatto molto bene a invitarla qui da noi a Big Bang.
3: Grazie, Armando. E poi hai insistito tanto. Vuole conoscere anche i bambini.
1: Ma allora è nel posto giusto. Sei nel posto giusto, cara Tea.
0: Oh, adoro i bambini. Sono così allegri, così teneri.
1: È vero.
0: Però non mi piacciono quelli agitati, perché si muovono troppo e fanno cadere le tazzine.
1: Beh, è vero, hai ragione. Beh, visto che sei fatta di porcellana, hai ragione, hai paura di romperti. Comunque, sai, Tea, i nostri amici ti piaceranno moltissimo, perché sono dei veri esperti di mondi fantastici.
0: Oh, meraviglia.
1: Sì, e guarda, per avere la conferma di quello che ti sto dicendo, basta ascoltare il messaggio di Alea.
4: Ciao Radio Kids, sapete che io ho un giornalino tutto mio che mi sono inventata e il personaggio del giornalino si chiama Anaf, un paperotto indiano. Adesso mi metto a pensare alle storie di Anaf e poi le scrivo sul mio giornalino. Vi manderemo una foto.
1: Grazie, Alea! Sei bravissima! Hai creato il tuo giornalino e hai anche inventato un nuovo personaggio, Anaf! Ma noi siamo curiosissimi di conoscere le sue storie, le sue avventure! Mandacele, faccele ascoltare!
0: Un buon compleanno a te, a me, un buon compleanno per te, per me.
1: Ma che meraviglia, Tea, la nostra teiera. Avete ascoltato, bambini? Lei canta la canzone del cappellaio matto.
2: Bello, quello che festeggia il compleanno tuttissimi giorni dell'anno. A casa sua si fa sempre festa, si assaggiano le torte, si sgranocchiolano i biscotti.
1: Scommetto che lo conosci, vero, Tea?
0: Ovvio, il cappellaio matto mi invita sempre da lui per il tè. È un tipo stravagante, però il mio posto preferito è la casa di Mago Merlino.
1: Vuoi dire che conosci il mitico mago amico di Re Artù?
0: Soprattutto sono amica del suo servizio di tazze e tazzine. E poi la zuccheriera è super simpatica, adora ballare.
1: E allora balliamo anche noi, Tea, con tazze, tazzine, bricchi e teiere magiche, bambine e bambini, tutti pronti per danzare. Musica!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui.
3: E Armandissimo.
0: E poi abbiamo un'amica arrivata direttamente dai mondi di fiaba, Thea la Teiera.
4: Oh, per tutti i bricchi sbeccati, com'è tardi. Scusate, devo andare, quasi ora del tè.
0: Capisco Thea, vuoi essere puntuale? Beh, mi pare giusto. Però, mi raccomando, torna presto a trovarci, va bene?
4: Volentieri, volentierissimo. Ciao.
2: Ciao Thea, ciao. Portaci qualche biscottino la prossima volta.
4: Oh sì, assolutamente, poi sono stata meravigliosamente bene con voi. Un buon compleanno a te, a me. Un buon compleanno per te, per me.
0: Ma Lella, la tua amica Thea è davvero uno spasso.
2: Sì, lo so, è molto divertente passare del tempo con lei.
1: Sì. È vero, però anche noi siamo simpatici.
0: Sapete che vi dico? Che la nostra radio è una radio delle meraviglie, come Yuhu! Il paese delle meraviglie.
1: È vero, Armandissimo, anche noi siamo un po' magici.
0: Sì.
2: Siamo buffi.
0: Sì.
1: E raggiungibili.
0: Sì, e non smettiamo mai di viaggiare con la fantasia.
1: Siamo gli amici di Big Bang.
0: Bambini, la nostra puntata finisce qui e io ringrazio la fantasiosa Barbara Cinquatti, che è sempre puntuale, chiacchiera con Lella e Thea al tè delle 5. Un ringraziamento anche a Piero Marcelli, inseparabile compagno di Lallo. Grazie alla scrivana Lorenza Cingoli, che cerca e inventa storie insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra cara regista Isabella Carbone, che trasforma la nostra radio in un paese, una radio delle meraviglie. Io vi aspetto qui, da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Arriva.
1: Ehi.
2: Signore, il suo nome è sulla lista?
1: Piuma. A me la pista. Piuma.

0: Ehi.
1: Signori.
0: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista. Human.

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno

0: Ed eccoci di nuovo insieme. Ciao bambini, bentornati per una nuova fantastica, strabiliante, esaltante puntata di
1: Big Bang. Perché hai detto ben tre volte l'allo?
0: Altro che tre.
2: Era allegrissimissimo.
0: Ah, che bello, e come mai?
2: Perché ho preparato un altro dei miei bellissimi test da fare a voi e a tutti i bambini.
0: Wow!
1: Sì, evviva, mi piacciono i test di Lallo.
0: E allora in che cosa consiste questo test?
2: Per capire quanto siamo golosi.
0: Ah, beh, un argomento a caso,
2: eh? No, non è a caso. È fatto proprio così per far dire ai bambini quanto sono golosi.
0: Ma loro, secondo me, lo sanno già, Lallo, eh?
1: Secondo me no. Io non lo so quanto sono golosa e non vedo l'ora di scoprirlo. Cominciamo!
0: Va bene, Lella, sicuro. Però prima una bella canzone.
2: Giusto, così ci prepariamo con l'acquolina in bocca. Posso sceglierla io?
0: Vai!
2: Allora, ascoltiamo questa qui, torta di pere cioccolato.
0: Wow! Yuhu!

0: bocca piena.
1: Che buona la torta di pere e cioccolato, mi ha fatto venire una voglia di mangiarla.
2: Perfetto, Lella, così sei pronta per iniziare il test. Senti, Armando, ma tu hai abbastanza fame?
3: Beh, devo ammettere, Lallo, che quella canzone un po' di acquolina in bocca me l'ha fatta venire, eh?
2: Oh, allora possiamo cominciare. Dunque, pronti anche voi bambini per la prima domanda?
1: Li ho sentiti, hanno detto di sì.
3: Brava, Lella.
2: Bene, cominciamo. Allora, ricordatevi che dovete scegliere la risposta A, oppure la B, oppure la C, senza pensarci troppo, eh?
3: Va bene.
2: Allora, prima domanda. Siete naufragati su un'isola deserta, tropicale, senza cibo, senza acqua, senza nessuno.
3: Vila.
2: Cercate da mangiare. Cosa scegliete? A, erbe e radici. B, gusci di granchio. C, banana split.
3: Banana split?
2: Sì.
3: Ma scusa Lallo, la banana split si fa oltre che con la banana, con il gelato, la crema al cioccolato, la panna montata. Come si fa? Hai appena detto che siamo su un'isola deserta, senza acqua, senza cibo, senza nessuno.
2: Ma Armando, sulle isole tropicali le banane si trovano. Anche i semi di cacao per fare il cioccolato e il latte di cocco per fare la panna. C'è tutto, eh?
1: Allora io dico sicuramente C.
2: Sì, anche io dico c'è.
3: Ma scusate, ma non credo che si possa fare così, Lallo. Allora io invece dico A, erbe e radici.
2: E va bene, se preferisci avere tanta fame, Armando, fai pure. Va bene, va bene. Allora passiamo alla seconda domanda.
3: Dai.
2: Arrivi in pizzeria e scopri che la pizza è finita.
3: Ma no, ma scusa Lallo, ma come fa a essere finita la pizza in una pizzeria? Dai.
2: Armando, silenzio per favore, Ti sei dimenticato che durante il test non si possono fare domande?
3: Va bene, scusa.
2: Allora ricominciamo. Arrivi in pizzeria e scopri che la pizza è finita. Cosa ordini? A, acqua naturale. B, bruschette all'aglio. C, spaghetti al pomodoro.
1: Io non ho dubbi. C, adoro gli spaghetti al pomodoro.
3: Io invece sono indeciso, però scelgo la bruschetta. Quel buon pane abbrustolito, insaporito, con olio, sale e aglio fresco spalmato.
2: Mi spiace, abbiamo finito anche la bruschetta.
3: Ma come? Anche la bruschetta, e allora?
2: Puoi scegliere solo la acqua naturale.
3: Ma non è giusto.
2: Lo so, la vita è dura, Armando. Io scelgo la C, come la mia amica Lella.
3: Ma sono disperato. Ma possiamo fare una pausa musicale? Almeno mi riprendo dalla delusione della bruschetta, dai.
2: Va bene, Armando, te lo concedo.
3: Grazie, e allora un po' di musica per noi.
1: Ma

0: soldini per comprare il gelato.
1: Oh, no.
0: Cosa fate? A. Rinunciate al gelato e tornate a casa. B. Cercate bene, trovate altre monetine in una tasca. C. Chiamate Armando e ve li fate prestare.
2: C. Io scelgo la C.
0: E tu, Armando?
3: Anch'io scelgo la C.
0: No,
3: e lo
0: Armando,
3: sapevo.
0: Ma scusa, sei tu? Non puoi chiedere i soldini a te stesso.
3: Vabbè, ci sono cascato di nuovo, giusto? Allora scelgo la B, la B. Ci sono sempre delle monetine in fondo alle mie tasche.
0: Ah, ecco, vabbè.
2: Sì, anche nella mia borsetta si nascondono sempre delle monetine. Se al posto delle tasche vale la borsetta, allora io scelgo la B.
0: Vabbè, allora lei l'ha cambiato B. Beh, certo, però, scusa, voi due B, io C, comunque, naturalmente.
3: Vabbè, non ho capito niente. Comunque, allora mi stai chiedendo i soldi in prestito, ma li ho finiti.
0: Uffa. Vabbè, stavolta hai vinto tu, dai. Allora scelgo la B pure io, dai. Solo che però io li tengo sotto il cappello, perché i soldini li tengo lì, quelli che avanzano.
2: Tieni i soldi sotto il cappello, Lallo?
0: Sì, così è più sicuro.
3: Va bene. Dai, allora a questo punto ci puoi dare i risultati del test, Lallo?
0: Armando, bisogna un po' di tempo per fare questi calcoli che sono difficilissimissimissimissimi.
3: Sì, lo immagino.
0: Poi anche i bambini devono fare i calcoli. Calcolate se avete risposto più A, più B o più C.
3: Non mi sembrano dei calcoli francamente così difficili, ma comunque prendiamoci il tempo di un'altra canzone.

0: A che lo dici, Lella? Allora, vi dico i risultati del mio test.
1: Sì.
0: Quanto sei goloso? Mm. Mi raccomando, ascoltate bene anche voi, bimbi.
2: Anch'io sono proprio curioso di sentirli, eh?
0: Allora, senti un po', Armando.
2: Dimmi.
0: Se avete totalizzato più risposte con la lettera A, come Armandone,
2: sì,
0: siete NC.
2: NC. No, NC vuol dire non classificato, giusto?
0: Bravo Armando, non sei goloso per niente, mi spiace.
2: Ah, vabbè, vabbè. Però io invece sarei un goloso, però vabbè, vabbè.
0: No,
2: vabbè.
0: No, niente, vabbè. Niente. Testa ha detto questo. Poi, se avete totalizzato più B, sì, come nessuno di noi, però magari qualcuno a casa sì, siete golosetti, ma potete fare di meglio. Impegnatevi.
1: Quindi, io e te abbiamo fatto più C, Lallo?
0: Brava Lella! Se avete totalizzato più C,
2: sì,
0: siete i campioni di golosità!
2: Wow!
0: Una cena in pizzeria offre Armando.
2: Ecco, lo sapevo. Quindi non solo non sono goloso, ma mi tocca anche portarvi in pizzeria e vedervi mangiare.
1: No, Armando, dai, Lallo scherza. Puoi mangiare la bruschetta che ti piace tanto.
2: Meno male.
0: Eh no, la bruschetta è finita, mi spiace.
2: Ma no, Lallo!
0: Ma sto scherzando!

0: E lo sapevo, dai, mi mangerò una bella pizza insieme a voi. E allora, bambini, voi avete scoperto se siete golosi con il test di Lallo? Sono sicuro di sì. E credo anche che sarete golosi almeno proprio quanto Lallo e Lella.
1: E noi adesso andiamo a mangiare la pizza. Ci vediamo domani qui a
2: Big Bang.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, Benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
2: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: E naturalmente misteri da risolvere. Andrea, ma cosa stai facendo?
2: Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. No. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
1: Vai.
2: E... Appa!
1: Che ti devi allenare ancora un po'. Sì, meglio.
2: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
1: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
3: Misterio!
4: Buongiorno, amici!
1: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
4: In spiaggia, naturalmente.
2: Ma come in spiaggia?
4: Sì, certo. Anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
1: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio. E ci stanno ascoltando i bambini.
4: Oh, sì, che emozione. Ciao, bambini. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi. Misteri che più misteri non si può. Misteri...
1: Misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
4: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
4: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf.
2: Ma misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
1: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi, andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura.
2: Ecco laggiù il parco, e siamo arrivati!
1: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. E si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato misterio.
2: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Vedi qualcosa?
2: Sì, ecco, l'ho trovato!
1: Andrea! Ma quello è uno scivolo!
2: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
1: Non è il momento.
2: Sì. Però, sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai l'oggetto misterioso.
1: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
2: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
1: Avviciniamoci piano piano.
2: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
1: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
2: È vero, io provo a bussare.
1: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
2: Chi è? Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
5: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da molto lontano.
1: Anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
5: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
2: Sono così carini a quell'età.
1: Cosa ti ha portato sulla Terra?
5: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
2: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
1: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
5: Va bene, seguitemi allora!
1: Iridella!
6: Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
2: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
1: Sì, non vedo l'ora! Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
6: Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio.
1: Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
6: Ci ho già pensato.
2: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone!

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi, ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo, la temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea, stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi, vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling. Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende!
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi!
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo!
0: È vero! Siamo su una specie di ascensore! Tieniti forte, Andrea!
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città!
2: È incredibile! Guarda, Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti! Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi, bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a marzacanestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzacanestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Di quel tipo che non sa giocare a marzacanestro.
3: Noi siamo Crick e Scrick e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare Scrink e Crick, come si chiamano?
0: Scrick e Crick.
1: Ah sì, Crick e Crick. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo! Ora prova tu, Bling! Fai come ho fatto io!
2: Va bene! Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto! Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io! Dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro! Evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a marzacanestro.
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo. Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci.
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Crick e Crick.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi. Missione compiuta?
1: Sì, Iridella, un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo Mistero.

0: Eccoci di nuovo insieme, tutti quanti pronti per un'altra strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: E con me, come al solito, ci sono i fantasmagorici Lella.
2: Ciao Armando.
0: Lallo.
3: Armadissimo. E l'armadissimo,
0: ovviamente. E l'armadissimo, che sarei io. E soprattutto ci siete voi. Ciao bambini.
2: Ciao.
0: Allora, sentite, vi va oggi di fare un gioco?
2: Sì.
3: Bello, sì. Facciamo il soliloquio.
0: No, soliloquio. Il soliloquio non è un gioco. Il soliloquio è quando uno parla da solo. È una parolona difficile, eh? Soliloquio. Invece forse tu volevi dire solitario.
3: Solitario, ecco, quello. Quello volevo dire.
0: Ecco, quello sì è un gioco che si fa con le carte da soli. Però noi invece dobbiamo fare un gioco tutti insieme con i bambini che ci ascoltano.
2: Giusto.
0: Allora, che ne dite di è arrivato un bastimento carico di...
2: Che cos'è un bastimento?
0: Allora, bastimento è una nave, una grande nave. E il gioco consiste nel dire i nomi di cose che possono essere trasportate da queste navi.

0: Allora, noi però per renderlo un pochino più interessante possiamo iniziare con una lettera, ok?
1: Ah, bello, bello. Allora comincio io, eh?
0: Dai.
1: Comincio con la lettera.
0: Dai.
1: Cara Stellina, è tanto che volevo scriverti una lettera.
2: Guarda che Armando diceva una lettera dell'alfabeto, non
0: sì.
2: una lettera di quelle che si scrivono.
1: Perché le lettere dell'alfabeto non si scrivono?
2: Sì, ma Armando, spiegaglielo tu.
0: Va bene, te lo spiego io. Una cosa è la lettera, quella che si scrive, che si manda a qualcuno. Uno,
1: cara Stellina,
0: brava come quella.
1: Era tanto
0: bravo.
1: Che volevo.
0: Sì, quella. L'altra, la lettera, sono le lettere dell'alfabeto. A, B, C, D, F, G.
1: Che si scrivono.
0: Anche quelle,
1: anche
0: sì.
1: Quelle.
0: Va bene. Vabbè, facciamo una cosa, mettiamo un po' di musica?
1: Ecco, forse è meglio, Armando.
0: Ok.

0: Allora, bambini e bambine, nonni e nipotini, zii, cuginetti, pupazzi e peluche, siamo pronti a giocare a È arrivato un bastimento carico di...
1: E cosa?
0: Significa sì, sì, no. Che significa?
1: La lettera, Armando. È arrivato un bastimento carico di...
0: Certo. Ho capito. Di cose che cominciano con la lettera E.
1: Con la lettera E.
0: Va bene, cominciamo. Allora, mi raccomando, bambini, anche voi partecipate da casa, eh? Allora, è arrivato un bastimento carico di... Lella.
2: Elefanti.
0: Armando, eliche.
1: Lallo. Esperti.
2: Ma gli esperti sono delle persone, non delle cose.
1: Appunto, è arrivato un bastimento carico di persone molto esperte.
0: Vabbè,
2: giusto.
0: È giusto. Vabbè, te la cavi sempre, eh?
1: Sì.
0: Va bene, dai, continuiamo. Tocca a te, Lella. È arrivato un bastimento carico di...
2: Erba.
0: Brava. Dunque, io dico... certo, abbiamo finito quasi tutte le parole con la E. Dunque, vediamo, non mi viene... Non
1: mi spiace, Armando, hai perso.
0: No, dai, dammi ancora un pochino
1: finito
0: di tempo.
1: Niente tempo. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Edera. È arrivato un bastimento carico di piante d'edera.
2: Brava. Armando, per un pelo. Adesso tocca a te, Lallo.
1: Ciù!
2: Ma il ciù non è una parola, è uno starnuto. Non ci può stare uno starnuto in un bastimento.
1: Perché? Sulle navi è vietato starnutire?
2: È vero, Lallo, hai ragione tu.
0: È vero.
2: Un carico di ciù ci può stare in un bastimento.
0: È un po' strano, anzi, anche divertente, però va bene. Allora, direi che a questo punto, per quello che riguarda la lettera E e cose che trasporta la nave con la lettera E, siamo arrivati tutti pari.
1: E allora sentiamoci un'altra canzone!
0: Vai! E magari è proprio una nave, la nave Gelsomina!
1: Bello, bello!

0: È arrivata una nave gelsomina carica di...
1: Beh, perché Lallo adesso dobbiamo fare silenzio? Stiamo giocando, è così divertente, giocano anche i bambini a casa che ci ascoltano.
2: Sì, no, fa parte del gioco. È arrivato un bastimento carico di...
0: Ma non è una lettera, sono due.
1: Ha ragione Lella, perché sh sarebbe SC, no? Come sci. Quindi sono due lettere.
2: Va bene, però ci sono un sacco di parole che iniziano con sh, come sciocchini.
1: Giusto, come siamo noi.
0: Hai ripartito il gioco. Allora io dico scimpanzé.
1: Giusto, allora io dico sciroppi.
2: Io dico sciugamano.
1: No, sciugamano non vale, questa non te la passo, perché si dice a... Sciugamani con la A davanti.
2: Allora dico shh
0: e poi
2: shh e basta. Facciamo silenzio perché dobbiamo ascoltare un'altra bella canzoncina.
1: No,
0: hai perso stavolta.
1: Se non dici una parola hai perso.
0: Sì, invece hai perso questa volta.
1: Vabbè, dai, facciamo che diciamo che non hai vinto. Va bene. Allora, ecco, però vinci in simpatia.
2: Grazie Armando.
1: E allora, visto che volevi sentire una canzone, te ne faccio sentire una bellissima di un cantante molto famoso. Lui si chiama Edoardo Bennato e aveva fatto un disco che, pensate, si intitolava proprio È arrivato un bastimento.
2: Bello!
1: E la canzone si intitola Ogni favola è un
2: gioco!

0: una canzone.
1: Vero? Anche sì. A me piace molto. Però mi sa che adesso è arrivato un bastimento carico di una cosa con la lettera F.
0: Fine?
1: Mm-hmm. Sì, la lettera F per dire fine, però, però anche con la lettera S.
2: S come saluti.
1: Giusto, Lallo. Mm. E speriamo che arrivi un bastimento carico di tante tante cose belle e soprattutto dei vostri messaggini che potete scrivere al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: Bravissimi! Ciao bambini! Ci risentiamo per una prossima puntata di
3: Big Bang!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krug, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro!
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti, partenza e via! L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quella antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo, essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento, che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile, perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ci siete? Ci siete all'ascolto, bambini? Bene, perché noi siamo pronti! Pronti per un'altra grandissima puntata di...
1: Big Bang!
0: E allora ciao, bambini! Ciao, Lella!
2: Ciao, Armando!
0: Ciao, Lallo!
3: Armandissima!
0: Oh, che bello essere qui con voi! Allora, di che cosa parliamo in questa fantastica puntata?
2: Ma di solito ce lo dici tu, Armando.
0: È vero, ma oggi ce lo dirà Lallo!
2: Allora che succede nella puntata di oggi, Lallo?
3: Chiedete la mago Lallino che vede prevede ogni destino.
2: Ci risiamo con questa storia.
0: Dai, Lallo, ormai l'abbiamo capito che sai vedere solo il futuro di personaggi famosi, magari delle fiabe, di cui si sa già tutto. E poi, insomma, l'abbiamo già detto, nessuno è davvero capace di prevedere il futuro e predire il destino.
3: Nessuno tranne Mago Lallino. E poi prevedo che il personaggio di oggi non sarà famoso per niente.
2: Sicuro?
3: Sicurissimo.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo una bella canzone tutti insieme e poi vediamo se Mago Lallino avrà predetto il destino.

0: occhi di Lollo vedranno il futuro di una bella fanciulla che si sente tanto sola, triste e sperduta.
1: Quindi sai già chi è?
0: Non lo so, lo vedo.
1: Incredibile.
2: Sì. Vabbè, vediamo se ci ha visto giusto. Ecco il telefono che squilla.
0: Rispondo io. Pronto? Pronto? Sono Bagolallino e già vedo e prevedo il tuo destino.
3: Bagolallino, ciao. Mi avevi detto di chiamare a quest'ora, giusto?
0: Sì, l'ora è proprio quella che avevo previsto, sì, ma... dimmi come ti chiami, Cenerentola?
2: Come?
3: Cenerentola? L'hai appena detto.
0: Visto? Conoscevo persino il suo nome. Che mago!
2: Ma dai, Lollo, tu l'avevi già sentita. La conosci e vi siete messi d'accordo.
3: In effetti, ci siamo sentiti neanche un'ora fa.
0: Cosa importa adesso? Ora importa solo che leggerò nel tuo destino. Povera fanciulla.
3: Oh sì, come fai a sapere che sono tanto povera?
0: Mago Lallino sa tutto.
2: Sì, certo. E scommetto che adesso Mago Lallino ci dirà tutto sul destino della povera Cenerentola.
0: Silenzio, Armando. Sì. Sono io l'indovino,
2: sì,
0: qui.
2: Sì, va bene. Scusami, Mago, non volevo invadere il tuo campo.
0: Campo? Quale campo?
2: Il tuo campo, Lollo.
0: Armando, io non ho nessun campo. Sono un indovino, mica sono il contadino. Scusaci, povera ragazza. Allora, hai qualche domanda particolare da fare al Mago Lallino? Però attenta, più precise saranno le domande e meno si capiranno le risposte.
2: Già, chissà perché.
3: Allora ti faccio una domanda poco precisa. I miei sogni si avvereranno?
2: Ma come, Cenerentola? Ma certo che i tuoi sogni si avvereranno!
0: Ma certo che non si avvereranno!
2: Ma come non si avvereranno?
3: Oh no!
0: Non si avvereranno fino a quando non l'avrò detto io, perché sono io il mago. Allora, povera cara Cenerentola, per darti una risposta molto precisa,
2: ecco,
0: ho bisogno dell'aiuto di una canzone.
3: E quale?
0: Armando, gliela posso far sentire subito?
2: Ma certo, Mago Lallino, prevedo indovino.
0: Ecco, grazie. Cenerentola, tu aspetta in linea, ascoltala bene.

0: Ci sei ancora, Cenerentola? Pronto?
1: Sì, certo, mago dal nido. Ma dobbiamo sbrigarci, perché tra un po' quella strega della mia matrigna mi chiamerà per andare a spazzare, lavare, stirare, cucinare, pulire.
2: Va bene, dai.
0: Basta così, perché Mago Lallino è qui per dirti che molto presto cambierà il tuo destino.
1: Davvero? E come?
2: Vuoi vedere, Mago Lallino, che lo so prevedere anch'io?
3: Sì, pure io credo di saperlo.
0: Vabbè, ecco. Allora ditelo voi, che siete così bravi, ditelo.
2: Dai,
3: il suo destino cambierà quando incontrerà il principe.
2: Giusto.
0: Nah, risposta sbagliata.
2: Vabbè, perché il suo destino cambierà quando perderà la scarpetta.
0: Lo vedete che non siete capaci di premeditare il futuro?
2: Premeditare, predire, Lallo, si dice predire.
1: Principe? Scarpetta! Ma di che cosa state parlando?
0: Lascia perdere, Cenerentola! Ascolta le parole di Mago Lallino. Hai sentito bene la canzone di prima?
1: Sì, certo, molto carina. Com'è che diceva? Magica Bula!
0: Esatto, Magica Bula! Sarà proprio la donna che canta quella canzone a cambiare il tuo destino, la tua fata madrina.
1: Davvero? Che bello! Ho una madrina! Basica bula, saca bula, bidibi bodibi, grazie Mago Lallino.
0: Figurati, la mia magia è niente in confronto a quella della tua madrina, vedrai. Ho un altro avvertimento da farti però,
1: Dimmi tutto, Mago Lallino.
0: Stai attenta ai tuoi piedi. Tienili sempre puliti, Cenerentola.
2: Certo.
0: Stai attenta, poi a non farli gonfiare, perché nei prossimi anni ti serviranno moltissimo.
2: Ecco.
1: Ho capito, i miei piedi avranno sicuramente a che fare con quella scarpetta che dicevate prima. Stai tranquillo, me li laverò 10 volte al giorno, se questo servirà a far avverare i miei desideri.
2: Ah, a proposito, Cenerentola, anch'io ti voglio dire una cosa. Ricordati che i sogni sono desideri nascosti in fondo al cuor.
1: È quello che dico sempre anch'io. Siete proprio bravi voi di Big Bang. Ora vado, che la matrigna mi chiama, ma sono felicissima di avervi conosciuto e non vi dimenticherò mai. Ciao, ciao, ciao!
2: Ciao!
0: Ciao,
2: ciao, Cenerentola! Ah, sapete che facciamo? Adesso dedichiamo a Cenerentola una canzone speciale per lei, va bene?
3: Benissimo!

0: canzone la conoscevo anch'io.
1: E il nostro mago Lallino non ha fatto altro che raccontare la favola di Cenerentola, che tutti conosciamo benissimo.
0: E meno male che non doveva essere un personaggio famoso.
2: Va bene, però ho reso tanto felice un'altra povera ragazza.
1: Sì, certo.
2: Scusa, in fondo a cosa servono maghi, fate, se non a fare più felice qualcuno,
0: È vero, Lalla ha ragione, però...
1: Però bisogna stare attenti, perché non bisogna essere troppo creduloni, sennò alla fine si rischia anche di venire presi in giro. Ma poi, avete sentito che buffa quella Cenerentola? Come parlava? Aveva la zeppola! Vabbè, era una Cenerentola un po' particolare. Va bene, allora bambini, ricordatevi che nessuno è in grado di leggere il futuro e cambiare il destino. Molto spesso questo è un burlone, un impostore.
0: Però rendere più bello il presente con il divertimento, quello sì che si può fare. Noi ci proviamo sempre, vero, qui a Big Bang?
2: Sì,
1: giusto.
2: Sì. Secondo me lo faremo anche domani.
1: Giusto. E Lallo, puoi prevedere qual è il numero di WhatsApp dove i nostri bambini possono scriverci e far sentire la loro voce?
3: Il numero di WhatsApp è 347-411-2726.
1: Scriveteci o lasciateci un messaggio con la vostra voce. Vi aspettiamo qui con la prossima puntata di...
0: Big Bang!
1: Ciao bambini!
0: Ciao! Ciao.

0: Ovunque va, la sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Supercali, fragilistiche, spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un tono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercali, fragilistiche, spiralitoso.
3: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
4: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi sforaggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
5: Per esempio,
0: sì.
5: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Amanti di corolla, petalistami e carpelli, negoziatori del mama non mama, increduli starnutitori su cotanta bellezza, terapisti con scarse probabilità di riuscita, con occhi lucidi e nodi alla gola, questa puntata di Pigiama Party

sapete doveva curarsi un pollo che ha appena avuto un incidente al policlinico? Aia, questa la rivediamo, eh? Radio Kids! Dai, non era male però.

E perché allora non saltare di palo in frasca? Prendete una scopa ed imbracciatela come fosse una chitarra elettrica! Si parte!

Di gran carriera si torna all'elettronica danzereccia. Generazioni di umanoidi hanno alzato le mani al cielo grazie a lei. E giuro, non era una rapina.

amici miei, è stato bellissimo anche oggi. Adesso, io vi saluto, ma vi aspetto alla prossima puntata di Pigiama Party. Ah, scusate, ho un impegno inderogabile. Ciao ciao!

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, nonne, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche, ben ritrovati per questa nuova puntata di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Armando.
2: Chi è che mi chiama?
1: Sono io, Crude, l'alieno cattivissimo del pianeta Kot.
2: Lo so chi sei, ma come mai ti sei nascosto in quell'angolo e mi parli sottovoce?
1: Fai piano. Hai presente l'astronave, la Star Spec Plus, sì. Il top di gamma dell'industria aerospaziale del pianeta Kot?
2: Ma certo, me ne hai parlato, è quell'astronave di cui hai perso le istruzioni.
1: Sì, va bene. È proprio quella. Temo che ci siano i fantasmi.
2: No.
1: Insomma, io sono cattivissimo, ma i fantasmi mi fanno paura. Paura blu. Del resto sono blu. Se fossi verde avrei una paura verde. Sì. Se fossi rosso avrei una paura rossa.
2: Sì, ho capito, ho afferrato il concetto, Crude.
1: Sei sveglia,
2: Armando. Sì. Allora, senti, fai così. Fai un bel respiro profondo. Dai, non c'è bisogno. Bevi un bel bicchiere d'acqua. Sì, cerca di calmarti, magari ascoltando uno dei messaggi che ci mandano le nostre bambine e i bambini al numero WhatsApp 347-411-2726. Bravissimo.
1: Grazie.
2: Per esempio, Lia da Bologna ci ha parlato di un mestiere strambissimo, la chiappa pozzanghere. Bellissimo, Lia, mi piacerebbe un sacco. Ma come si fa ad acchiappare una pozzanghera?
1: Beh, cosa c'è di strambo? Ho un amico su Kot che fa proprio la chiappa pozzanghere. È un gran bel mestiere, sai? Sempre meglio che dover in continuazione invadere la Terra con un'astronave infestata dai fantasmi. Che paura!
2: Sai, Crude, io non so mai se quello che mi dici è vero o se te lo sei inventato. Vabbè, spiegami un po' questa storia per la quale, secondo te, l'astronave Star Spec Plus sarebbe abitata dai fantasmi?
1: Parla piano, Armanducolo. Non vorrei che venissero anche qui alla radio.
2: Crudino? I fantasmi non esistono. Dice. E poi perché dovrebbero stare proprio sull'astronave Star Spec Plus?
1: Secondo me sono spie di Mortadel.
2: No.
1: Li ha mandati a controllare che non rovini la sua preziosa astronave mentre conquisto la Terra.
2: Ha mandato dei fantasmi a controllarti. E chi sarebbero? Fantasmi di altri alieni pelosi?
1: Fantasmi di ciocchi di legno.
2: No, aspetta un attimo, perché... Non... Allora, Mortadel avrebbe mandato sull'astronave Star Spec Plus dei fantasmi per tenerti sotto controllo. Ma non fantasmi alieni, bensì fantasmi di ciocchi di legno. Ma in che senso, scusa?
1: Nel senso che stavo guidando l'astronave a casaccio come sempre, dato che ho inghiottito le istruzioni.
2: Me lo ricordo.
1: E ho notato che Mortadel aveva messo in un angolo dei ciocchi di legno. Forse voleva portarli alla sua casa di campagna su Marte.
2: Ma scusami, Mortadel usa un'astronave spaziale per portare la legna in campagna?
1: Sì.
2: Ma certo che siete strani, eh. Vabbè, ma torniamo ai fantasmi. Che cosa ti fa pensare che quei ciocchi di legno siano posseduti dagli spettri?
1: Ho sentito cric, crack.
2: E basta. Non hai visto ectoplasmi, lenzuola che fluttuano nell'aria, ciocchi che volteggiano? Hai sentito solo cric, croc.
1: Ho sentito solo cric, croc. Vuol dire che i ciocchi sono posseduti, infestati dagli spiriti. E io ho paura!
2: Crude, con tutto il rispetto per i ciocchi di Kot, è la prima volta che sento dei pezzi di legno infestati. Naturalmente, tranne... quel pezzo di legno.
1: Come quel pezzo di legno? Quale quel pezzo di legno? Aiuto, salvami!
2: No, Crude, scendi da... levati da qui! Sei pesante, dai, torna al tuo posto.
1: Ti prego, ti ammi in braccio. Paura.
2: No, io quando ho detto quel pezzo di legno, intendevo Pinocchio, la fiaba di Pinocchio. Lo sai che Pinocchio all'inizio era un ciocco di legno, no?
1: Vuoi dire che sull'astronave potrebbero nascondersi tanti pinocchietti?
2: No, questo non lo so.
1: Quella fiaba mi piace tanto. Sarebbe carino.
2: Va bene. E questo mi fa piacere perché è una fiaba famosissima sul pianeta Terra, scritta da uno scrittore che si chiamava Carlo Collodi.
1: Sì, è una fiaba famosa anche sul pianeta Kot. Dai, raccontiamola.
2: Facciamo che la racconto io e tu l'ascolti buono.
1: Facciamo che, se non me la fai raccontare, conquisto la Terra annientandola con lo sparapuzzetta laser dell'astronave Star Spec Plus.
2: Va bene, raccontiamola insieme.
1: Oh.
2: Comincio io. C'era una volta un falegname, Geppetto, che aveva ricevuto da un altro falegname, Mastro Ciliegia,
1: un pezzo di legno infestato che si mette a ridere perché dice che Geppetto gli fa il solletico.
2: Non è esattamente così, ma lasciamo stare. Geppetto ricava dal pezzo di legno un burattino che si muove, parla e cammina come un bambino vero. Però si rivela subito un vero monello. Vende il suo abbecedario, cioè il libro per la scuola, che Geppetto aveva comprato sacrificando il suo unico cappotto e rimanendo al freddo e al gelo. Crudo, ma che fai? Ma piangi? Ma ti sei commosso? Ma allora hai un cuore?
1: No, mi è entrato un pezzo di asteroide nell'occhio, non farci caso. Con i soldi ricavati dalla vendita dell'abbecedario, Pinocchio va al teatro dei burattini di Mangiafuoco. Un bel tipo, con un faccione come il mio. Peccato che non fosse blu.
2: Guarda, Crude, che Mangiafuoco sembra cattivo, ma in realtà consegna 5 denari a Pinocchio da portare a Geppetto. E lui cosa fa?
1: Già, che cosa fa quel pezzo di legno infestato da Pinocchio? Li dà a quei simpaticoni del gatto e la volpe che lo imbrogliano in tutte le maniere. Loro sì che sono dei veri cattivi.
2: Fortunatamente, la fata Turchina, una bellissima fata dai capelli azzurri, aiuta Pinocchio a togliersi dai guai.
1: Qui sta per iniziare la parte più bella della storia, quella che su Cotta apprezziamo molto. La mia preferita in assoluto.
2: Temo che succeda qualcosa di strano, ma prima di andare avanti con il racconto, ascoltiamo una canzone che fa proprio al caso nostro.
1: Buongiorno, tristezza.
2: No, è il gatto e la volpe. Lascia stare, Crude.
1: Peccato, perché buongiorno, tristezza.
2: No. Quanta

0: e siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang e io sono in compagnia dell'alieno Crude
1: e io blu. Sono in compagnia di Armandino,
0: ecco, vabbè, quello blu peloso che viene dal pianeta Kot, e insieme a lui che cosa facciamo? Raccontiamo la storia di Pinocchio.
1: Sì, soprattutto perché adesso Pinocchio incontra il vero eroe della storia, l'idolo di tutti i bambini, mostriciattoli, alienini, extraterrestri di Kot e non solo, lui, il grande, unico, ineguagliabile Lucignolo!
0: Veramente Lucignolo non è per niente un eroe. Perché porta Pinocchio nel paese dei balocchi e ce lo tiene per ben 5 mesi.
1: Voi terricoli siete veramente bizzarri. 5 mesi nel paese dei balocchi e vi lamentate! Lucignolo è più che un eroe. È un genio.
0: All'apparenza sembra che sia una cosa bella. E in effetti divertirsi è giusto. E bisogna anche farlo spesso. Ma non può esserci solo questo. Pinocchio non va a scuola. Non segue i consigli della fatta turchina e si dimentica del tutto il povero Geppetto che rimane solo e ammalato.
1: È terribile! Questo pezzo di asteroide che mi è entrato nell'occhio è veramente terribile, sì.
0: Dopo 5 mesi con Lucignolo, Pinocchio scopre di essere diventato un ciuchino, cioè un asinello.
1: Ah, lo faccio io.
0: È al contrario, semmai fa
1: i ciuchi a Kot fanno oi.
0: Vabbè, d'accordo. I guai per il povero Pinocchio non sono terminati.
1: Perché finisce nella bocca del pescecane. Anche questa parte è tra le mie preferite. Un pescecane enorme, con dei dentacci. Oh, è forte questo vostro Collodi. Si scrive col K.
0: E chi incontra Pinocchio nello stomaco del pescecane?
1: Chi? Mia sorella? No. Tuo cugino?
0: No.
1: La nipote di Mortadel?
0: Ma quale cugino? Ma quale sorella? Ma quale Mortadel? Incontra Geppetto!
1: Cosa?
0: Che era venuto a cercarlo. E per fortuna i due si salvano. Pinocchio mette la testa a posto, aiuta Geppetto e si trasforma in...
1: Lucignolo! Davvero una bellissima fiaba!
0: No! Pinocchio si trasforma in un bambino in carne ed ossa.
1: No.
0: Quello che Geppetto aveva sempre desiderato come figlio.
1: Ah, uffa, però riesci sempre a rovinare tutte le fiabe. Meglio che torni su Kot a farmi raccontare la versione giusta, va?
0: Ma non hai più paura dei fantasmi, dei ciocchi di legno?
1: Mi sono ricordato una cosa. È probabile che mi sia seduto su un pacchetto di patatine fritte. Era quello il cricca crocca.
0: Certo.
1: Vabbè, io devo andare. Ciao Terricolo, ci vediamo alla prossima invasione. Ciao!
0: Ciao Crudino! E vabbè, ma avete notato che si commuoveva? Comincio a sospettare che dentro quel ammasso di peli blu ci sia davvero un cuore tenero. Adesso però è arrivato il momento di salutarci e noi ci ritroviamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta che volteggia nello spazio con Crude, Martina Forti che ticchetta sui tasti del computer per scrivere insieme a me le nostre storie e infine la nostra super, super, super Isabella Carbone, regista fantastica. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti.

ogni ragazza, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Ci bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fan per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le forbici.

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticar. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: con Lallo e Lella
1: e Armando.
2: Armandissimo, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao bambini.
2: Armando, Lella, sapete cosa stavo pensando?
0: Cosa?
2: Che quest'anno il tempo non passa mai. Ma proprio mai. Mi sa che i mesi e i giorni durano di più.
1: Ma Lallo, cosa dice? Impossibile.
0: Ma certo, Lallo, un anno ha sempre lo stesso numero di mesi e i mesi hanno sempre lo stesso numero di giorni, tranne uno che cambia ogni tanto. Ti ricordi quanti sono questi giorni?
1: Io lo so, Lella,
0: che tu lo sai, ma vorrei che me li dicesse Lallo.
2: Ma sì, Armand, ma vuoi che non sappia quanti mesi ha un giorno? Dai!
0: No, quanti giorni ha un mese, Lallo?
2: Sì, vabbè, tanto li so tutti, però ti dico dopo la canzone che è meglio.
0: Va bene, va bene.

0: Ti piace questa canzone, Lallo?
1: Sì, Armando, me la canto di nuovo?
0: No.
2: Ora devi dirci quanti giorni hanno i mesi.
0: Sì.
1: Dunque, 40 di settembre più 5 di novembre meno 8 di agosto fa 1220 giorni.
2: Ma non è vero.
0: Lallo, la tua risposta è completamente sbagliata.
1: Ma ufi.
0: In un anno ci sono 365 giorni.
1: Ma io non intendevo in un anno solo, Armando. Io dicevo in 4 anni.
0: Ok, però ti sei confuso, perché ogni 4 anni succede che ci sono 366 giorni invece che 365. E questo perché c'è un mese che invece di 28 di giorni ne ha 29. Sai dirmi qual è?
2: Io posso dirlo.
1: Lo faccio dire a te, perché sennò ci resti male.
0: Va bene.
2: Grazie, Lallo.
1: Figurati.
2: È febbraio.
0: Brava, Lella. È il mese di febbraio che ha 28 giorni ed è il più corto di tutti. Ma ogni 4 anni si allunga e diventa di 29.
2: E io li so bene i giorni dei mesi perché mi ricordo la vecchia filastracca.
0: Sono sicuro che anche i bambini se la ricordano bene. E sapete che vi dico? La facciamo dire proprio a loro. Ascoltate.
2: Bello.
3: Come si fa a sapere quanti giorni hanno i mesi? Io so una filastrocca. 30 di conta novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne han 31.
0: Ah,
2: che meraviglia!
0: Che brava! Sentito, Lallo?
1: Sì.
0: Ecco, allora ripetila tu la filastrocca dei giorni.
1: Sì. 30 giorni a dicembre.
2: Lallo, devi fare qualcosa per la tua memoria. Sei troppo scordarello.
1: Posso risentirla?
0: Va bene, te la faccio risentire, però da un altro bambino.
1: Sì.
3: 30 di conta novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne han 31.
1: Adesso la so, Armando, la so.
0: Vai.
1: 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 21.
0: 31.
1: 31, capito, calma. Non vi agitate.
0: No, non ci agitiamo, Lallo, stai tranquillo. Però adesso dici quali sono i mesi che hanno 31 giorni.
1: Allora, dunque, l'estate e l'inverno hanno 31 giorni.
2: Lallo, quelle sono le stagioni?
0: Eh sì.
1: È perché le stagioni quanti giorni hanno?
0: Mi sa che tu stai facendo un po' di confusione, Lallo. Facciamo così, sentiamo un'altra canzone, così magari nel frattempo ti schiarisci un po' le idee, va
1: bene?
0: Mi
1: schiariscio.

0: adesso ci sono, Armando, eh? La sì. canzone mi ha fatto benissimo. Sì, sì, vi prometto che adesso vi do i numeri giusti.
1: Va bene, allora, quali mesi dell'anno hanno 31 giorni?
0: Allora, dunque, febbraio 28 o 29, mm-hmm. marzo 31, aprile 30, maggio 31, giugno 30, luglio 31, agosto 30.
1: No.
2: Sei cascato. Volevi fare un corto e uno lungo, ma luglio e agosto sono tutti e due lunghi.
0: Ma è troppo difficile ricordarsi tutte queste cose.
1: Ma no, che non è difficile. Dai, Lallo, continua, forza.
0: Allora, luglio 31, sì. agosto 31. Sì. Settembre 30, ottobre 31, novembre 30, dicembre 31 e gennaio...
2: Gennaio?
0: 31!
2: Bravissimo, Lallo!
1: Finalmente li hai imparati!
0: Che fatica! Cosa ho vinto?
1: La prossima canzone!

0: Che bello, grazie! Mi avete dedicato la giocastrocca dello sceriffo. Bella, la mia preferita.
1: Lo so, Lallo, è per questo che te l'ho messa. Te la sei meritata dopo la fatica che hai fatto a imparare tutti i mesi e tutti i giorni.
2: I giorni dei mesi, Armando.
1: Dunque, hai ragione, Lallo. Sai com'è? È che andando con Lallo il cavallo...
2: Si impara a cavalcare!
1: È proprio così. Va bene, bambini, mi raccomando, continuate a mandarci le vostre filastrocche, le storielle, canzoncine, barzellette, colmi e quant'altro volete al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
2: Così ci divertiamo insieme.
0: Sì, però non fatele troppo difficili, eh.

0: quando parlo dico la fe, voglio fischio, voglio fischio, poi mi intoppo e mi confondo, non sono buono più a parlare.
1: Sei la vispa Teresa, via con le betta, a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Rai Kids. Sono Roberto Danovaro e sono un biologo marino. Oggi vi presento il fumetto che ci porta nelle profondità marine a scoprire dei segreti della vita che popola i nostri mari. La storia racconta di Topolino, Pippo e Estrella Marina, una biologa marina proprio come me, una bravissima giovane biologa marina, che cercano di risolvere un grande mistero. Ovvero, seguendo una creatura misteriosa di cui non vi rivelo l'identità, finiscono per scoprire un ecosistema marino della preistoria al di sotto dei fondali del mare, con creature meravigliose e antichissime. Ma loro dovranno combattere contro Gamba di Legno e Plottigat, e adesso non vi dico come andrà a finire, ma sarà una battaglia senza quartiere. Vi lascio la sorpresa, però vorrei dirvi perché è importante che ci diate una mano a diventare anche voi generazione oceano. Abbiamo bisogno di tanti bambini, tante bambine, tanti biologi marini che possano salvare gli oceani e la loro biodiversità dall'attacco dell'uomo. Dobbiamo difendere e salvare balene, delfini, foche e altri meravigliosi organismi che stanno scomparendo perché l'uomo, con il suo atteggiamento predatorio e rapace, sta distruggendo tutti gli habitat marini. Quindi grazie davvero per il vostro aiuto, e adesso vi lascio in mano e passo la parola a Casti, l'artista che ha realizzato i fumetti di Generazione Oceano. Un grande saluto.
2: Grazie professore, io sono Casti e sono appunto l'autore di Topolino e il mistero in fondo al mare, l'avventura scritta apposta per Generazione Oceano. Devo dire che per me è stata un'esperienza bellissima scrivere e disegnare una storia dedicata ai misteri del mare che fin da piccolo mi hanno affascinato. Ho quindi colto al volo l'occasione per far letteralmente tuffare Topolino e amici nelle profondità degli oceani e vedrete che si imbatteranno in un mistero davvero colossale. È stato fantastico lavorare in sintonia con i massimi esperti di questi ambienti. Abbiamo unito la scienza, la fantasia e laddove la scienza si imbatte in misteri che non riesce a spiegare, ecco che si aprono le porte della fantasia e si trova una soluzione a tutto. La mia speranza è che questo libro comunque apra una ulteriore porta, che è quella della consapevolezza, specialmente da parte delle nuove generazioni e quindi di voi ragazzi e bambini, che il mare e gli oceani sono fondamentali per la vita sul nostro pianeta. E come dico anche nella storia, l'oceano è stato l'origine della vita sul nostro pianeta, e se sapremo amarlo e rispettarlo, lui e i suoi abitanti, dal più piccolo al più grande, l'oceano sarà anche il nostro futuro. Un caro saluto a tutti e buona lettura di Generazione Oceano. Ciao!
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: da lì.
1: Big Bang.
0: Ma Lallo. Lallo, ma che stai facendo?
1: Ma che fa?
0: Boh.
2: E mi sto allenando per cantare, eh?
1: Si fa così.
2: Mi hanno detto di sì.
0: Ma no, Lallo, scusa, ci sono degli esercizi per imparare a cantare. Però no, non sono così. Lallo.
1: Dobbiamo andare avanti tutto il tempo con te che fai questi versi.
2: No, solo fino a quando non riesco a cantare una canzone, eh.
0: Ma che canzone?
2: È una canzone facile. La canzone.

0: facile. Potresti cantarla, Lallo.
1: La la la la la la gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna.
2: Ma che combini, Lallo? E poi stai attento a non sforzarti troppo la voce.
1: Ma no, guarda, sai quel che faccio io, eh?
2: Ma lo sai che le nostre corde vocali sono delicate?
0: Le corde vocali sono a forma di corde?
2: Beh, Lella, allora, più che delle corde sono come dei fogli sottili che si avvicinano, si allontanano e quando l'aria passa vicino a loro si crea il suono che poi è la nostra voce.
0: Quindi, se non c'è l'aria, non suonano.
2: Brava, Lella. Però questo vale per tutti gli strumenti musicali. Se non ci fosse l'aria, non potrebbero suonare. Lallo.
0: Lallo, basta però adesso. Non sono proprio piacevoli questi suoni che fai.
2: Sì, dai.
1: Un po' di pazienza, devo finire.
2: Lallo, guarda che alla fine perderai la voce.
1: Vabbè, se la perdo poi la ritrovo, eh.
0: Speriamo. Ma vi ricordate che anche la sirenetta aveva donato a quella stregaccia blu coi tentacoli la sua voce per diventare una ragazza che viveva sulla terra?
2: Certo che ce la ricordiamo. E stava anche per perderla per sempre, poverina, perché il principe non l'aveva baciata in tempo.
1: Sì, ma poi l'ha ritrovata in fondo al mar.

0: L'Odissea, Ulisse, per resistere al canto delle sirene, si era fatto legare all'albero della nave dai suoi marinai.
1: Oh, deve essere un canto fantastico.
0: Sì.
1: Ma come si fa a imparare a cantare bene come una sirena?
0: Cantare bene come una sirena non lo so come si fa. Però per imparare a cantare ci vuole tanto esercizio e tantissimo studio.
2: Ah, allora faccio bene io, no? La la la la la la la la la la.
0: Non questo tipo di esercizio, Lallo. Dovresti per esempio anche studiare la musica.
1: E si comincia da piccoli?
0: Certo, e prima si comincia meglio è. Per esempio, studiare la musica e imparare a suonare uno strumento aiuta a diventare anche più sensibili e più intelligenti.
2: Ma io sono già sensibile e intelligente, figurati dopo che ho imparato a cantare.
1: Anche a me piace molto cantare.
0: E anche a molti bambini piace cantare e suonare.
2: Sì, come quel bambino che era un piccolo genio della musica. Il bambino quello che aveva tanti capelli bianchi.
1: Un bambino coi capelli bianchi?
0: Ma no, non aveva i capelli bianchi. Era una parrucca bianca. Tu intendi Mozart.
2: Sì.
1: Ma questo Mozart era diventato famoso da bambino?
0: Certo, era un piccolo genio. Ha iniziato, pensa, a comporre delle musiche già all'età di 5 anni.
1: È incredibile.
0: Eh sì, è così. E lo sanno molto bene anche i nostri amici dello Zecchino.

0: che bravo questo Wolfgang Amedeo!
1: Un vero genio della musica.
2: Ma io non ho capito, si chiama Wolfgang Amedeo o si chiama Mozart?
1: Allora, Wolfgang Amedeus era il suo nome e Mozart il cognome.
0: E suonava solo il piano?
1: Beh, suonava anche l'organo, il violino, il clavicembalo.
0: Oh, e che cos'è il clavicembalo?
1: È una specie di pianoforte antico. Tra l'altro, se ti piacciono gli strumenti musicali, Lella, potresti visitare il Museo degli Strumenti Musicali.
0: Ah.
1: A Roma c'è quello nazionale. Poi ce n'è uno anche a Milano, nel Castello Sforzesco, un altro a Firenze e poi uno molto bello nell'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove puoi anche fermarti a sentire un bel concerto.
2: Bello, bello! Però adesso devo riprendere i miei esercizi,
1: perché
2: così canto
1: bene. No, Lallo, per favore. Lallo,
2: voglio cantare anch'io, Armando.
1: Ho capito, ma perché ti stai impegnando così tanto e poi in questo modo così strano?
2: Perché voglio cantare in un coro, come i piccoli cantori di Milano.

0: bello! Anche io voglio cantare nel coro.
1: Eh beh, in effetti deve essere una cosa molto bella cantare tutti insieme.
2: Sì, dite, io ho un'idea. Facciamo il coro dei pupazzi.
0: Sì,
1: va bene, dai. Dai.
0: E Armando fa il direttore.
1: Beh, questo insomma ci posso provare. Però direi che intanto che ci alleniamo, prima di far sentire il risultato, salutiamo i nostri amici a casa e diamo appuntamento alla prossima puntata di
3: Big Bang.
1: Ciao bambini.
0: Ciao bambini.
1: Ciao a tutti.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

lo sentite? Che strano ticcattio. È il primo allarme. Poi dopo arrivo io.

0: percussioni, archi, fiati,
1: paro.
2: Lei accanto se ne sta seduta lì,

Invece tu, non c'è nessuno così. Io muoio per te, dimmi solo di sì. Invece tu, non c'è nessuno così. Io muoio per te, dimmi solo di sì. Lo smalto non è stato fatto per te. La cimpia non è stata fatta.

0: La luna nel pozzo. Nonostante il forte vento che fa oscillare gli alberi, Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove incontrano Giacomo che ha un'aria triste.
1: Ciao Giacomo, perché sei triste?
2: Il vento ha portato via il mio aquilone.
3: E dov'è finito ora?
2: Su quell'albero laggiù.
3: Ti aiutiamo noi a prenderlo, andiamo.
0: I tre bambini corrono sotto l'albero. L'aquilone è impigliato tra i rami alti.
2: È troppo in alto, non ci arriviamo.
0: Ma per fortuna il vento torna a soffiare, liberando l'aquilone che plana dolcemente a terra.
2: Wow, è stato il vento a liberarlo. Forte.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
2: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta i due bambini nel magiregno, dove Zampacorta li attende con una bella notizia.
4: Ciao Zampacorta!
3: Ciao amici, oggi andremo a vedere la Magi Luna nel Magi Pozzo.
1: E come fa la luna a finire nel pozzo?
3: Merito di Grillo Patrizio, il poeta del Magiregno. Le sue poesie sono così belle che riescono a muovere gli elementi della natura. Farà spostare la luna per farla riflettere nell'acqua in fondo al pozzo. Tutti potranno ammirare questo bellissimo evento.
1: E allora che aspettiamo? Andiamo!
0: I tre amici arrivano ad una piccola costruzione di mattoni sulla cima di una collina. È l'ingresso del Magi Pozzo.
3: Passaggia, Pandaguru, gli abitanti sono già dentro.
5: Ma come si fa a stare tutti nel pozzo?
3: Entriamo e lo scoprirete.
0: I tre si ritrovano all'interno di una costruzione simile ad una torre. Una scala a chiocciola piena di finestre scende verso lo specchio d'acqua sul fondo.
1: Wow, lo spazio è grande e luminoso.
3: Com'è possibile se siamo dentro la collina? Merito del foro in alto che fa entrare la luce. Forza, scendiamo!
0: Affacciati alle finestre, gli abitanti del Magiregno attendono che inizi lo spettacolo di poesia.
3: Ecco laggiù Zampasaggia e Pandaguru. Raggiungiamoli.
0: I tre arrivano sul fondo del pozzo.
6: Benvenuti, piccoli amici. Siete arrivati appena in tempo.
7: Il poeta Patrizio sta per iniziare a recitare i suoi versi.
0: Grillo Patrizio si avvicina all'acqua.
8: Oh luna che risplendi tra le stelle, compari qui per noi, tu che sei la più bella fra le belle.
0: Nello specchio d'acqua compare la luna suscitando lo stupore generale. Intanto all'esterno le faine Tordo e Tondo, aiutandosi con un lungo bastone, fanno rotolare una grossa palla di rovi intrecciata su per la collina. Duca Puzzoloso li incita.
9: Presto faine, più veloci!
10: Ma è pesante! Punge anche! Ahi!
9: Useremo questo groviglio di rovi come tappo per chiudere il foro in cima al Magi Pozzo. Così il riflesso della Magiluna scomparirà.
0: Le faine spingono la grossa palla fino dentro al foro. All'interno del pozzo, Patrizio continua a recitare la poesia.
8: Oh Luna, che sei apparsa come un sogno. Di te lo sai, abbiamo sempre bisogno.
0: Improvvisamente la Luna inizia a scomparire tra la delusione generale.
3: Oh, Lampadino, è diventato tutto buio.
1: Qualcuno ha chiuso il grande foro in alto.
0: Il duca si affaccia nel pozzo.
9: L'evento di Re Zampasaggia è fallito.
1: Guarda lassù, Caramella. Quello è Duca Puzzoloso.
3: Sicuramente è tutta colpa sua.
0: Grillo Patrizio ha interrotto i suoi versi e Zampasaggia appare molto triste.
6: Questa bella festa è rovinata.
3: Lampadino, che cosa possiamo fare?
1: Ho un'idea, Caramella. Ricordi al parco cosa è successo all'aquilone sull'albero?
3: Certo, un soffio di vento lo ha liberato.
1: A noi serve che il vento soffi via quel grosso tappo.
3: Le poesie di Grillo Patrizio riescono a muovere gli elementi della natura. Chiediamo a lui.
0: Lampadino si avvicina rivolgendosi al poeta.
1: Patrizio, puoi recitare una poesia che richiami il vento?
8: Certo, ascoltate. Oh vento, forza della natura, tu che tutto puoi spostare, soffia forte, non ti fermare.
0: All'esterno del Magi Pozzo si alza un forte vento.
9: Da dove arriva questo vento?
10: Sembra una bufera.
0: Il vento fa vibrare la palla di rovi che blocca il pozzo.
10: Guarda capo, la palla si muove.
0: Poi la solleva e la fa rotolare verso Duca Puzzoloso e le faine.
9: Ci viene addosso! Scappiamo!
0: I tre cattivoni fuggono lungo la collina.
9: Aiuto!
0: inseguiti dalla pungente palla. Nel pozzo la luna è riapparsa e tutti esultano.
11: Evviva!
0: Re Zampasaggia è di nuovo soddisfatto.
6: Evviva il poeta! Da oggi questo posto sarà il Magi Pozzo di Patrizio.
8: Grazie, maestà. Per me sarà un onore recitare qui le mie poesie.
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, questa sera c'è una canzone davvero speciale che si intitola Mamma di pancia, mamma di cuore. Ma cosa importa dove nasce l'amore? Importante che ci sia. E poi basta poco, un sorriso, una carezza, vero? E in questo le mamme, tutte le mamme, sono le stelle più luminose. Proprio come voi, che siete meravigliosi. Ora proviamo a chiudere gli occhi. Un dolce respiro

What's that? What's that? What time? All right.